magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
5: Ben ritrovati agli amici di radio Kiss Kiss Napoli. L'anticiclone subtropicale continuerà a interessare l'Italia centro-meridionale anche in questo esordio settimanale, con lunedì ma poi anche le giornate successive di martedì e mercoledì all'insegna del sole, del cielo sereno poco nuvoloso e del caldo intenso. Temperature sull'entroterra campano con valori prossimi anche ai 36-37 gradi, meglio solo al mare con le brezze. Il sole protagonista ovunque, in montagna sull'Appennino campano qualche isolatissimo temporale di calore. Rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.

lunedì 13 di luglio 2026 e fa caldo. Ho registrato le temperature ai Camaldoli e siamo già un po' più in collina, 26 gradi e mezzo e siamo appena alle 7:05 quasi. Ragazzi, veramente faremo la fine dei galletti hamburghesi tra poco. A proposito di galletti, salutiamo anche il nostro numero uno, ovvero, spiego come si chiama, ma già scordata, Catapana, a posto. Tra poco con le news delle ore 8-9. Saccattata con Cronoravoli, niente ancora. Mannaggia. Ah, Simone Zagaria, perfetto. Sam Guaiada. Bravo. Simone in regia, tra poco parliamo dei tuoi viaggi, mi raccomando, perché io mi atteggio, vado qua, vado là, ma lui è un livello pro, proprio all'ennesima potenza. Volete raccontarmi un po' cosa avete fatto in questo weekend? Dai, lunedì mattina si fa quello. 342-00-00-100, ditemi se siete stati al mare oppure in vacanza, siete già in vacanza o state lavorando, state già sudando. Il pipistrello buono è con voi fino alle 9. Partiamo? E allora 342-00-00-100, tra poco i vostri WhatsApp. Vai, Simoncino.

0: E secondo me l'ultimo risponde perché dice: sono Raffaele, volevo fare un telegramma a mia mamma. E figurati se la mamma non risponde. Le mogli non rispondono, ma la mamma risponde sempre. Vuoi vedere? Mi gioco la macchina, ok? Mi gioco la macchina giù. Se non risponde la mamma, dono la macchina a Simone Zaccaria. Pronto? Ehi, si vuoi perdere la macchina? Livia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. E io ho un messaggio da parte di Raffaele, lo conosci?
1: Sì, è mio figlio.
0: Oh, allora ti leggo il messaggio, posso?
1: Certo.
0: Dice: volevo fare una dedica a mia mamma Livia. Oggi compie 60 anni. Volevo dirle che è la mia roccia e grazie per tutto quello che ha fatto per me, ma soprattutto volevo dirle di non essere triste, perché tra un mese mi sposo e sarò sempre a scroccare da lei una spesa, una pizza. Addirittura, cominciamo bene. Poi c'è un PS: mia mamma è milanese, ma ormai è più napoletana, lei di noi. Ah, ok. Quindi sei una milanese trapiantata a Napoli, se ho capito bene?
1: Sì, da 35 anni.
0: Cioè, praticamente
1: a Salerno,
0: praticamente il contrario. Noi andiamo al nord e invece qualche napoletano, qualche salernitano ti ha portato al sud?
1: Sì, esattamente.
0: Ah, ecco qua.
1: Il mio Romeo.
0: Il tuo Romeo. Come ti ha conosciuto Romeo? Era lì a Milano, dov'era?
1: Ci siamo conosciuti a Milano sul posto di lavoro.
0: Ah, ok. Poi da lì questo amore è così forte a tal punto che ti ha trascinato giustamente al sud e ha fatto bene, no?
1: Sì, io sto bene qua, veramente sto bene.
0: Meno male. Allora, sì. 60 anni, tanti auguri da parte nostra, ma in particolar modo da parte di Raffaele, che ci sta ascoltando. Cosa gli vuoi dire?
1: Che gli voglio un mondo di bene. Mm-hmm. È vero che tra un mese raggiungerà il traguardo più importante della sua vita, ma la sua mamma lo porterà sempre nel cuore.
0: Ma è unico figlio?
1: No, ho altri
0: Due
1: figli.
0: Ah, ok. Senti, sì. La cosa bella è che tu da quanti anni sei qui a Salerno? Da 30 anni, più o meno?
1: 35.
0: E tieni ancora la voce milanese, dico io, non ti hanno imparato niente qua.
1: Le radici non si perdono mai.
0: In effetti è vero, quanto hai ragione. Così come il napoletano quando va in Germania, a Milano, ma l'accento napoletano c'è sempre, c'è niente da fare. Però una domanda.
1: Porta sempre.
0: Brava, dimmi. Brava. Una domanda te la devo fare. Tra il panettone milanese, no? E la pastiera napoletana, cosa preferisci?
1: Sempre il panettone milanese.
0: Vedi, le origini, ma è così, è normale, c'è niente da fare, è così.
1: Il panettone è sempre il panettone.
0: Sì, panettone, e poi quindi Sant'Ambrogio vince su San Gennaro.
1: Sì.
0: Vabbè, ci sta,
1: anche
0: ci sta.
1: Che vogliamo mettere.
0: Ci sta. Allora, sei simpaticissima, io ti abbraccio forte forte e tanti auguri per i tuoi 60 anni, va bene?
1: Grazie mille.
0: Ti abbraccio,
1: grazie
0: ciao.
1: A tutti quanti.
0: Ciao. Non voglio riprovare altri messaggi, così chiudiamo col botto. Simone, mettiamo un disco, così poi dopo abbiamo più tempo per parlare della patata.

0: stamattina croccantissimi, no? Perché parliamo della giornata mondiale delle patatine fritte, uno degli snack più amati da grandi e piccini, croccanti fuori, morbide dentro. Le patatine fritte si possono gustare in tanti modi, no? Classiche, rustiche, a spirale, con la buccia, accompagnate da salse, da ketchup, maionese, barbecue. Ratemi patatine fritte, le voglio, ma quelle fresche, con tutto il rispetto per quelle imbustate che poi vai a friggere, che già sono prefritte, ma quelle fresche è un'altra storia. Pur essendo una golosità da concedersi ogni tanto, questa giornata è l'occasione perfetta per celebrare un alimento semplice che mette d'accordo praticamente tutti. E io vi sto chiedendo, in occasione di questa giornata dedicata alle patatine fritte, parlatemi di quel ricordo legato alla patatina fritta, ma comunque anche a quel cosiddetto cibo spazzatura che ogni tanto vi concedete. Al 342 00 00 100, leggo un po' di messaggi, poi sentiamo se c'è qualche vocale. Le patatine per me sono rigorosamente con maionese e paprika. Il ricordo più bello, le vaschette di patatine mangiate sul lungomare con i miei amici dopo le serate estive, le migliori, in un chioschetto in Belgio, e non riesco proprio a rinunciare alla pizza. Vabbè, ma in Belgio sono proprio dei campioni, no, di patatine fritte. Io ricordo un camioncino famosissimo ad Ercolano, se non erro, e c'erano queste patatine fritte buonissime con sale, pepe e limone. Anche il limone, non so se avete mai provato a spruzzare un po' di limone sulle patatine fritte. Avevo anche io qualche dubbio, ma sono buonissime. Poi patatine fritte, ah sì? Ah, già, hai ragione, sì Simone, con il lime, quelle nelle bustine, hai ragione. Patatine fritte dentro al panino con l'hamburger, e vabbè, non si discute. Il ricordo più bello, la prima vacanza con il mio ragazzo, mangiate vista mare, le migliori in Puglia, in un chiosco sulla spiaggia, non saprei vivere senza il gelato. Diteci anche dove avete assaggiato le patatine più buone del mondo. Sembra molto banale, no, saper fare delle patatine, però poi ci sono le variazioni e il modo di cottura, eccetera eccetera. 342 00 00 100, sentiamo qualche vocale, dai, pronto, vediamo. Gigino è sempre un amico, bravo
1: magari,
0: Simone, è lui.
1: Magari la patana mit mezzo e esce sana.
0: Non l'ho capita, però va bene. Allora, fatemi sapere se c'è ancora Gigino e Sembra Amic. Guarda, hai veramente scavato un cascione. Andavamo spesso. Pronto?
2: La patata a letto in cucina è sempre la regina.
0: Basta, raga, con sta accostamento.
3: Buongiorno, Fabio da Barra.
0: Vai, Fabio.
3: Ma quali patatine fritte, ketchup, maionese? No. Tu che lo vuoi tu? La meglio patatina è quella là umida.
0: Vabbè, andiamo avanti, stendiamo un velo pietoso, umido in questo caso, parliamo di patatine, non facciamo sta accostamento.
4: Buongiorno, a proposito dei colors che mo stanno cantando, ma tu ci hai fatto mai caso che Stash è uguale, identica, o cantante gli Alphaville?
0: No.
5: Ministeri, no, buongiorno. Allora, buongiorno. La patatina più buona in assoluto, sì, è quella che volgarmente sta rubando piattenata, perché quella
0: è vero,
5: più grande che
0: ti
5: scegli dal piatto di un altro.
0: È vero, ve l'ho detto anch'io. Sì, sì.
5: Quelle cotte meglio, preparate meglio, sono quelle fritte con l'olio d'oliva nella friggitrice classica con il cestello.
0: Ok, quindi non ad aria.
5: Naturalmente okay. Bisogna usare le patate novelle, le patate paesane.
0: Bravo, bravo.
5: Buona giornata a tutti.
0: Anche a te, con il wurstel all'interno, patate, wurstel, mamma mia, maionese, ti fai proprio male. Oppure patatine col bacon, patatine con la provola. Mamma, che fame a quest'ora di lunedì.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Proprio questo fine settimana sono stato in Puglia.
0: Sì.
2: Ho assaggiato i cosiddetti panzarotti pugliesi e focaccia pugliesi.
0: Buono?
2: Ma quello lì che spacca proprio, sì. Il panzarotto ripieno con la braciola.
0: Addirittura?
2: Mamma, una
0: non ci credo. Si
2: desse una bomba di sapori esagerata.
0: Il panzarotto con la braciola all'interno, una roba incredibile, mai sentita. Patatine sì, ma tagliate spesse, dice Francesca, e con il rosmarino. È vero, anche con quello ci sta benissimo. Mi ricordano le feste di paese. Quando ero bambina, le migliori in una friggitoria di Napoli. Il mio vizio, le zeppoline. Anche quelle, che te lo dica a fare. Ancora qualche vocale, sentiamo un po' e poi mi dovete dire se esiste ancora Gigine e sembra un'amica a Ercolano, perché vado lì stasera a mangiare le patatine con la spruzzatina di limone. Pronto? Vediamo.
6: Buongiorno Mangalini.
0: Buongiorno. Ha
6: più bella patatina, ha più di patatine, ma c'è una cosa più buona.
0: Ok.
7: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Allora, a mietta mese e diventa sana, perché i patani quando si semina si tagliano a spicchi.
0: Ah, ok, ok, ok.
7: Arrosta okay. Usquiglia. Quindi si mette una mezza, tre quarti, sì. Quattro parti. Mm. Esce una dippadana sana.
0: Ah, ok, va bene. Usquiglia cos'è?
8: Gigino è sempre un amico,
0: ci sta
8: sempre. Ma un numero una rapatana fritta, sì? Fresca, okay. Fresca. Vai. E Peppa Steak, Radorru Greco.
0: Peppa Steak, eccolo lì. E allora tutti da Peppa Steak apriamo un altro mondo. Quei furgoncini, Ape Car, dove avete assaggiato delle prelibatezze come i panzarot, le zeppoline, le patatine fritte. Diteci proprio il nome, non dei negozi, attenzione, dei venditori ambulanti, quello vogliamo sapere. Pronto?
9: Buongiorno, Pipistrelli.
0: Buongiorno.
9: A me piacciono le patate al forno,
0: sì.
9: Che prendo vicino al pollo allo spiedo.
0: Mamma mia,
9: impregnano, sai, di quell'olio, di quegli umori del pollo, sì. Che sono belle abbrustolite, arruscate, arruscate.
0: Che bontà, ragazzi! A volte mangio più le patate che il pollo.
9: È eccezionale. Sì. Comunque, in Puglia si chiama panzerotto.
0: Panzerotto.
9: Panzerotto,
0: okay.
9: È il nostro, diciamo, crocchè. Cicciotto, il panzerotto è nata così.
0: Ok, okay.
9: Quello ovale.
0: Con la braciola.
9: È più leggero, una specie di pizza fritta.
0: Certo, con la braciola dentro non è poi così leggero, eventualmente. Poi, buongiorno Pipistrelli al Vomero, c'è un localino che mi ha regalato molti ricordi e fa delle patatine, salsicce e provola da paura. Marco da Napoli, scrivimi un attimo qual è questo locale al Vomero in privato, così ci mando Gianluca Vigliotti, visto che abita più o meno nei paraggi.
10: Il panzarotto che dice l'amico, sì. Non è quello nostro, il crocchè in Puglia.
0: Sì.
10: Quello è il panzerotto, sarebbe con pizzettine, sì. Ripiene.
0: Ok.
10: Il nostro è, diciamo, crocchè patana, è tutt'altra cosa.
0: È un'altra cosa. Ok, ok. Stamattina stiamo capendo tante cose, tante variazioni. Gaetano dice patate che si cuociono e si condiscono col grasso che cola dal pollo allo spiedo cotto sopra. È una roba incredibile. Saluti da Gaetano, ma quanto hai ragione. Ripeto, quando qualche volta devo prendere il suo pollo allo spiedo, io adoro poi le patate. Non riescono mai ad arrivare a casa, ragazzi. Si devono mangiare assolutamente. Quel grasso che cola sulle patate è di una bontà estrema. Buongiorno, il top del top è Sergio allo spartimento e io lo conosco. Nicola da Castelfranco Emilia, originario dello spartimento. Dicevo io, com'è possibile che tu, Emiliano, conosci lo spartimento di Sciscione, che è zona mia? E c'è Sergio, se avete tempo andate su YouTube o su TikTok. Sergio è l'uomo più pulito del mondo, ragazzi, è famoso per la sua pulizia, ma da psicopatico. È quasi un complimento che faccio a Sergio, che cioè consuma più tovaglioli lui che un'intera impresa di pulizie. Quindi Sergio, spartimento di Sciscione, sappi che ti stiamo salutando alla radio. E ancora, per favore, specificare in Puglia, io sono del Gargano, le cose cambiano da paese a provincia, come dire Napoli ed Avellino. E vabbè, insomma, ogni mondo è paese. Poi vediamo, buongiorno Gioacchino da Terrasini, una sera ho mangiato patatine fritte da Maradona accesa, buonissime. Aiuto, Maradona accesa, anche lì potete assaggiare delle patatine straordinarie. Vediamo ancora, buongiorno, dovete provare assolutamente Ciccios che sta a Marigiano. Adesso arrivano tutti gli che fanno le patatine fritte, poi adoro anche i nomi, no? Cazze com gosh, sta roba qui che poi utilizzano per i loro slogan questi venditori street food. Barone, giù al porto di Torre Annunziata, o must delle zeppole panzarot, o must, e mi ha inviato anche, mamma mia, una foto di patatine, se non erro, con salsiccia e con provola, che faccio vedere qui in telecamera, alla faccia della dieta. Siamo appena a lunedì. Va bene, ci fermiamo, tra poco torniamo. Se volete raccontare un fattariello, se volete raccontare dove avete assaggiato le patatine migliori, un aneddoto legato ad un venditore, perché no, di patatine, di zeppole e panzarot, 342 00 00 100.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
12: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! No.

0: 50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: prego, accendete la TV. Vi prego. C'è un mito, mi è stato inviato da un ascoltatore e si chiama Da Enzo Usciattamort. Ma chi è che va a comprare sempre le panzarotte e patatine Da Enzo Usciattamort? Per quale motivo poi si chiama così? Per le sembianze, non lo so, a un becchino oppure, boh, non lo so, per la fine che poi si fa una volta assaggiate le sue patatine? Voglio sapere tutto su Enzo Usciattamort. Nel frattempo però ricordiamo l'argomento per i nuovi arrivati. Tutto block, parliamo della patatina fritta. Oggi è la giornata dedicata a questa prelibatezza fritta e io vi sto chiedendo, ecco, qual è il vostro modo preferito di gustare la patatina, il ricordo più bello che vi lega alla patatina senza doppi sensi, e il posto dove avete mangiato le migliori e qual è il cibo fritto che proprio non riuscite a rinunciare, al 342 00 00 100. Ho diversi messaggi scritti e alcuni molto molto simpatici che ci ricordano anche i capolavori, no? Fritti, buongiorno, i panzerotti, mi dice Dario di Capo Rizzuto in Calabria, una cosa indescrivibile, ce li facevamo portare al campeggio nudista addirittura, dove lavoravo con un gruppo di amici. Che serate, che ricordi, viva il panzarò. In questo caso si possono fare tante battute, ma andiamo avanti. Da Pep of Dent a patana bollente, esiste per davvero? Poi vediamo, Manga, devi assaggiare la Tiella Gaetana ripiena di polpi. Pasquale da Ercolano, ragazzi, mi ha inviato una foto. In pratica dovrebbe essere una pasta sfoglia, se ho capito bene, con il polpo all'interno, una roba da acquolina in bocca. Poi vediamo, buongiorno Manganiello, la più buona patatina la faceva mamma, invece del ketchup ci metteva il ragù. Saluti Luigi da Zurigo, il ragù sulla patatina. Vabbè raga, sono dei modi, delle variazioni. Gli tengo l'acquolina in bocca, non ce la faccio più. Si parla di patatine, di fritti, di zeppole e panzarotte. Antonio, sono Raimondo da Magenta, Milano, mi saluti a Ciruz Toz Toz e Mondragone, credo anche lui sia un addetto ai fritti. Poi Aniello Ricciulil, panzarotti di un altro pianeta, è fisso a Brusciano in provincia di Napoli, ma itinerante, mi piace questo fatto, cioè che lui gira in base alle feste di paese, inimitabile, il Bustel con la zeppolina intorno. L'ultimo, poi ascoltiamo vocali, questo è un po' pesante. Dice Claudio il pizzaiolo, da me quando si uccide il maiale fanno i patan con la sugna, patate piccoline sbucciate fritte nella sugna, poi condite con sale e un po' di buccia d'arancio, giusto per sgrassare un po', secondo me. Vabbè, sentiamo alleggerino poco, sentiamo un po' di vocale. Oh, mamma mia, nella sugna saranno buone. Magari,
1: buongiorno.
0: Buongiorno.
1: I patan fritti a spicchi.
0: Sì.
1: In Nanzugni, però Nanzugni che la
0: roba in
1: casa,
0: sì.
1: Originale,
0: la no, quella, roba quella che ha detto andare. L'amico di prima,
2: sì. Mangariello, sì. Mangariello, buongiorno,
0: buongiorno.
2: Da Pozzuoli.
0: Vai.
2: A proposito di patatine fritte, ma sai chi le ha inventate?
0: 0000.
2: Dicono, come sono nate le patatine fritte?
0: Tu lo sai?
3: Alcuni molto molto simpatici.
0: Ma chiamalo un attimo, Simone, scusami, perché se lui sa tutto e ci racconta un attimo la storia, mettiamo la ciliegina sulla torta, no? E io ho letto poco fa, in base a quello che ho visto, sono nate nel 600 a quanto pare. Sì, allora è una ricorrenza negli Stati Uniti, sono nate nel 600 in Belgio, qualcuno dice addirittura nel 700, però a Parigi. Se tu veramente sai bene la storia della patatina fritta, ti stiamo telefonando così ci illumini un pochettino, come se fosse una puntata di Quark, però al posto di parlare di animali strani ma veri, di pesci che abitano nei fondali, no, parliamo della patatina fritta, le origini. Grazie a te, vediamo. Niente, no, nel frattempo leggo il messaggio di Jalson, dice: oh basta, qua stiamo faticando, poche rispetto, mi stai facendo una cacchia di fam. Comunque io sto nella patria della patata qua e fanno tutta manera, anche perché mi hanno altro, non hanno altro da proporre a livello culinario. In effetti è vero, tu sei in Germania e lì cosa fanno? Oh, Wurstel con la patatina e basta, qui hai voglia. C'è scritto ci illumini di fritto, in effetti è vero, stamattina vi illumino con il fritto, anche grazie però alle vostre segnalazioni. e c'è un video su Instagram che riguarda proprio l'amico dello spartimento di Cisciano, lo sappiamo. Come non ricordare la zingara, salsicce e patatine e mozzarella di Sandokan Annola, e io lo conosco Sandokan Annola, se non mi sbaglio, non voglio sbagliarmi, non c'è più. Mi sembra, infatti, mi è che peccato che abbia chiuso. Sì, in effetti è chiuso. Non siamo riusciti a contattare l'esperto di patatine, Simone? Niente. Vabbè, riproviamo giusto un'altra volta. Che peccato che Sandokan ha chiuso con la sua scimitarra, ecco, che tagliava le patatine ed era veramente poi molto economico, lo ricordo, come no. Poi ancora le patatine di Gigino Zuzus, ma sto Gigino Zuzus sta un po' ovunque. In ogni città c'è sta uno che si chiama Gigino Zuzus. Non riusciamo a contattare l'esperto di patatine, allora ascoltiamo qualche vocale, Simone, e poi mettiamo un disco. Sentiamo un po' le vostre esperienze in merito di patatine fritte.
4: Una delle migliori, sì, o tra le migliori, tostiamo,
0: sì,
4: a Centro Campania.
0: Sì.
4: Sono più o meno tagliate rotonde, buonissime.
0: Ok.
4: È peggio che al McDonald's.
0: Ok, no, però evitiamo, ragazzi. Una volta in vita, sì, mia, scusami se ti interrompo. Plastica. Evitiamo i centri commerciali, i nomi. No, a me interessano più i venditori ambulanti.
5: Una bella frittura di patana con un bicchiere cheddar sciolto sopra.
0: Vai. Bello, leggero, ecco, poi
6: Antonio,
0: dopo.
6: Antonio, Emilio da Palma Campania.
0: Vai, Emilio.
6: Pizzella e panzarotta, quello là alla rotonda, quando di fronte alla rotonda, quando giri per il pronto soccorso a Nola,
0: sì,
6: all'ospedale di Nola.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Conosco anche quello.
6: Pizzella e panzarotta.
0: Sì, sì, sì, c'è la mamma e il figlio, conosco anche quello.
7: Magari, buongiorno, Gigino Ossuse, franchising.
0: Ma veramente?
7: Tutto parte.
0: Ovunque.
8: Gigino Ossuse. Buongiorno, sottari.
0: Sì, ciao,
8: a Soccavo, dove abito io, ci sta una specie venditore,
0: sì,
8: che praticamente mette in bancarie e comunque alla fine fa pizze fritte, solo le pizze fritte fa,
0: sì,
8: con ma vuoi così da fa,
0: solo
8: fritte. Non sapeva da porta a mangiare.
0: Dai, dai, orange fallona, pizza fritta, abbiamo un po' di tutto. Tra l'altro questo qui che è lì nei pressi del pronto soccorso, giuro che è lì veramente a Nola, nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale di Nola, cioè già è lì che tu ti mangi qualcosa e poi a piedi puoi andare direttamente al pronto soccorso sulla barra, se trovi posto, se trovi posto. L'ultimo, mettiamo un disco. Ciao Manganiello, Gigino Repanina è sempre presente a Ercolano, a Piazza Pugliano, di fianco alla Basilica, ma oltre lui c'è anche sfizi e pizze, vabbè, la sua particolarità è che cuoce tutto nel forno a legna, pollo, tacchino, patatine, una squisitezza. Mettiamo un disco perché veramente ho l'acquolina in bocca, non riesco più a parlare. Raccontateci un po' di street food, dove avete assaggiato le patatine, il croquet, la zeppolina migliore. Però a noi piacciono i nomi.

0: Italia, ragazzi, come vola il tempo. Del resto siamo pipistrelli. 20 minuti alle ore 9, poi arriva Gianluca Vigliotti col bar dello sport. Buongiorno Manga, dice Max, ti do uno spunto per una prossima puntata. Fai una puntata sulle spighe, sui social c'è una guerra tra venditori che fa ridere. Massimiliano da Bacoli, purtroppo sono a conoscenza di questa guerra delle spighe. Ogni anno in questo periodo arrivano spighe un po' ovunque, conosco sti personaggi strani ma veri. Manga, vicino al pronto soccorso a Nola è il famoso Michele Cagnololio. Saluti Tommaso da Nola e complimenti. Tommaso, diciamo, Cagnololio nel senso sarcastico, che non cambiava mai l'olio, no? Perché poi a volte vedo che questi qua friggono le patatine nell'olio che sembra quello della macchina. Poi alcuni invece si atteggiano su TikTok, no? Anche i venditori di patatine fritte che dicono Sam Frian Rindallor, no? Ormai sono diventati famosissimi. Allora, quando hai un'età nel letto o in cucina, la patata è un ricordino. Vabbè, ancora un po' di battute anni 80, poi vediamo. Le patatine fritte sono il piatto preferito di Mertens. Lo sapevi, Antonio? No? Quindi grazie mille, Antonio, dall'Austria. Anche Mertens, che è belga, quindi diciamo che adora le patatine. O russa via Stadera, ecco, questo mi piace, o russa via Stadera. E poi vediamo ancora qualche messaggio e ascoltiamo qualche vocale. Patatine sì, ma tagliate spesse e con tanta salsa barbecue. Per me le patatine sono quelle fatte in casa dalla nonna e su questo non ci piove. Buongiorno Antonio, sono Gigi, a Portici c'è Pascalo Pork. Ecco, voglio conoscere Pascalo Pork subito. E il motivo per cui lo chiamano così: fa una pizza fritta spettacolare. Poi ragazzi, ma ascolto che pubblicizzate molto il Nolano, fate ascoltare anche altre situazioni. Ragazzi, ma siete voi che state scrivendo le situazioni del Nolano? Se conoscete altre zone dove ci sono questi personaggi, tranquillamente noi possiamo dirli. Buongiorno Antonio, c'è un camioncino, ecco qua, nell'8 T di Scampia, vedi, cambiamo zona, che fa una pizza fritta ambulante nell'olio, super esausto, color petrolio, scavato nel Kuwait, giuro che è scritto, non lo sto inventando, che ha un sapore meraviglioso e lo dirò sempre, più l'olio è sporco e più la pizza è saporita. Comunque, ma tu sei sicuro che o tuff o fai a scatafasce, non a cufaniello? No, a cufaniello è un'altra storia. Pronto un po' di vocali, vediamo un po'. Devo andare a conoscere questo amico a Scampia, no? Fantastico.
1: Ando, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io conosco a Totoro Bombolona.
0: Eccolo qui.
1: Visto che fa ogni volta che offrire patatini, pantaloni, sta fa un bombolone.
0: Eh beh, era abbastanza palese dal nome. Invece Pork, vorrei sapere perché. Buongiorno.
2: Francesco De Cerra, ma dovrebbe frivere le patate e i panzerotti ricevono, ma quanti chilometri hai fatto con pistola?
0: È vero, è vero. Cercate di cambiare ogni tanto l'olio, adesso non è che voglio.
3: Magari una bella provolone dorata e fritto, mamma mia,
0: bellissima,
3: che cose.
0: Bellissima.
3: Ho mozzarella in carrozzo.
0: Buona.
3: Mamma mia.
0: Attenzione.
3: Mi fa mamma mia.
0: Lo so. Clamoroso, è arrivato un messaggio, quindi una notizia in più per Enzo Sciattamort. Eccola qui. Voi siete straordinari. Eugenio dice, conosciuto come Enzo il Solare, detto anche Enzo Sciattamort, fratta maggiore, è diventato famoso per i video in cui porgendo pizze fritte o dog alla clientela chiede sempre con sale o senza. Ah, un po' come Mollica o senza. Lui è nato questo tormentone, quindi sta diventando famoso.
1: Ma chi si che tiene contro un Molano? Ma c'è il canonico antico di Roma.
0: Vabbè, ma che c'è, ragazzi, adesso o panzarotti no, lo panzarotti a Fragola di Scampia, non è un problema. Buongiorno Antonio, sono Pietro, a Cavalleggeri ci sta Armando Work, eccolo qui. A Cavalleggeri, Simone, tu sei nelle vicinanze, Cavalleggeri. Ah no, Mater Dei.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Domenica.
1: Giornata delle patatine fritte, raccontateci il vostro rapporto con questo sfizio, questa prelibatezza non così salutare, diciamo la verità. E io vi sto chiedendo anche di dirci il nome di un venditore ambulante che secondo voi è il numero uno a fare le patatine fritte, i crocchè, i panzarotti. Stanno uscendo fuori dei nomi incredibili, non ho capito il motivo per cui molti venditori ambulanti di patatine fritte, panzarotti e zeppoline hanno come pseudonimo Muzuzus. Dico io, ma uno che si chiama Muzuzus che speranza ha? Ma ce ne sono veramente tanti. A tal proposito c'è Raffaele che scrive: buongiorno Antonio, ad Arienzo molti anni fa ci stava una signora, la chiamavano Azuzus, vedi? Ma faceva certe pizze fritte, wurstel e patatine spettacolari. Poi vi sto chiedendo anche qual è il cibo non così salutare, cosiddetto cibo spazzatura, che ogni tanto mangiate nonostante non sia così buono, no? Per il nostro corpo. Aitano Zuzus a San Giovanni, vedi, un altro. Sono tutto Zuzus. 342 000. Cioè, qual è il motivo per cui si chiamano Zuzus? No, ma voglio capire se qualcuno esperto mi possa illuminare su questa cosa. Buongiorno Manganè, da Pep a Cassetta. Ah, finalmente Zuzus. Piazza San Lorenzo a Ottaviano, Upanin è una garanzia. Ciao Giovanni da Ginevra. Cioè, questo da Ginevra ci consiglia il panino in piazzetta ad Ottaviano. Pensa un po'. Un po' di vocali, vai Simone, vediamo un po' se ci sono ancora degli
2: buongiorno
1: esperti.
2: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli. Tempo fa,
1: sì,
2: ma non lo so perché non abito più a Secondigliano, si una casa che chiamava
1: Udrag. Wow, bellissimo anche Udrag, merita veramente il primo posto.
3: È quello che fa panini con i ricotti e fruscelli. Mamma mia, andò i ricotti e fruscelli, non so, a Ciarapicci con me, ma ti dico che nei negozi non la trovo.
1: Hai visto? Ma perché loro hanno dei segreti, ragazzi? Ma c'è Antonio Centocento.
4: Buongiorno, buongiorno. Marco Ballicu, le patatine migliori sono quelle della Imperatore Colli Aminei. Bacione, ciao, buona giornata.
1: Un abbraccio anche a te, Colli Aminei, qua vicino, quindi possiamo dirlo anche a Pesacane.
5: Ma curiosità, ma poi l'avvocato,
1: sì, l'avvocato,
5: avessi tuito quei 50 euro?
1: No, 50 euro no, ce l'ha ancora lui, ragazzi, ormai per usucapione i 50 euro sono dell'avvocato.
6: Manganiello Azuzim fa sapore, ricordatelo
1: sempre.
6: Ah,
1: per questo, cioè Azuzim fa sapore, cioè più è sporco l'olio, più è buono il crocchè.
5: Mangani, un bello zuppone.
1: Bello zuppone, sì.
7: Buongiorno, un po' di patatine fritte.
1: Sì.
7: Ma tu vai tutti i semana da Gigino Barbiere.
1: Sì.
7: È vero che non va. Ma fa sempre lo stesso tagli capelli, lo stesso tagli baffetti.
1: Assolutamente sì. Non deve cambiare mai, ragazzi.
8: Buongiorno, buongiorno. Prendo Vittore.
1: Ciao, Prendo.
8: Scafati con amore. Comunque, mi amo sto di patatine fritte, rindano un bello panino. Cacutaletti, pitti, pollo.
1: Che bontà, che bontà.
8: Sconvolgente.
1: È vero.
9: Ci sono ancora. Ando, se è sempre it,
1: sì,
9: cacchio e zuzu, se chiù sì, fa roba pure.
1: Ma perché sto fatto, raga? Più
5: Antonio,
1: è zuzu, lui.
5: Buongiorno, Salvatore.
1: Che non si lava, non ho capito.
5: Il numero uno
1: sì,
5: è Franchino Barone.
1: Franchino Barone.
5: Porto di Torre Annunziata.
1: Numero uno.
5: Abbascia Annunziata.
1: Abbascia Annunziata.
5: Numero uno per Zeppole Panzarotti.
1: Sì.
5: E anche le scoppette.
1: Le scoppette, che io non so
5: va
1: cosa
5: bene,
1: siano.
5: Numero poi, uno, vi consiglio di andare tutte le sere.
1: Ui, se scoppette.
5: Franchino
1: non lo so neanche io. A scoppette in genere è il fucile, nel gergo nolano.
10: Una sorta di popcorn.
1: Chissà, sparano, forse
10: che sparano.
1: Sparano?
10: Buongiorno.
1: Dove sparano? Questo va... Buongiorno Gianluca.
10: Con l'etimologia di questo.
1: Esatto. Gianluca, stiamo parlando che è zuzus.
10: Sì.
1: E ciù fa roba buona.
10: Sì, ma... vabbè, ma è un termine, voglio dire.
1: Oleoso.
10: Un insivato.
1: Esatto, un sivato proprio.
10: Cioè, che la cosa più è oleosa è.
1: Esatto.
10: Pregna.
1: Abbiamo proprio l'ultimo,
10: sì,
1: Edoardo, che ci illumina. Un solo Gigino Zuzus. Uno solo, sì, poi da lì, sai, sono tutti gli altri Zuzus.
10: No, gli altri Gigini.
1: Di Gigini, che sta a Sorrento, famoso per la pizza. Ok, quindi il vero Gigino Zuzus sta a Sorrento.
10: Vabbè, non è detto, insomma, non è che abbia un'esclusiva.
1: Però poi si chiamano tutti Gigino questi Zuzus.
10: Sì, vabbè, ma Gigino è un termine molto utilizzato.
1: Potrebbe utilizzarlo anche Gigino Barbiere.
10: Non
1: Gigino
10: credo
1: Zuzus.
10: Proprio. Cioè, non posso io finire la trasmissione il venerdì
1: no, lo so,
10: di
1: però...
10: Gigino Barbiere, tornare lunedì.
1: No.
10: Cioè, questa persona ti praticamente ti catalizza.
1: Sì,
10: ti
1: sì,
10: catalizza tutto il tempo.
1: Vabbè, ma tu lo sai che è un vicino.
10: Lo porti, sì, perché tu lo porti in vacanza con te anche.
1: Ma viene, viene tre giorni, sì.
10: Tre giorni ospita a casa tua.
1: Sì, sì, sì, certo. certo, perché poi quando mi ci fa a basetta, capito? Non mi fido dei calabresi.
10: Ma pur di non pagare uno che sta lì.
1: No, mica vabbè, mi costa di più.
10: Calabria, cioè, ti porti a Cino a casa. Veramente, non ho parole.
1: Allora, abbiamo un minuto e mezzo. Telefonate per Gianluca Vigliotti. 081.
10: Cosa che ti piace di più nelle zozzerie?
1: La cosa che mi piace di più?
10: Da mangiare nelle schifezze?
1: I panzarotti. Panzarotti, però quello non il croquet, proprio panzarotto, quello street food, no? Classico. Sì. Quello col pepe, che poi apri la zeppolina e ci metto panzarotto dentro. E mangi proprio. Guarda, è un classico,
10: Insalata proprio.
1: È proprio a colesterolo 100-100, sì, no? Però guarda che è una prelibatezza.
10: Buoni i fiori di zucca.
1: Anche i ciurilli sarebbero. Sì. Come no? I ciurilli, sì, sì.
10: I ciurilli.
1: Ciurilli
10: dondolando.
1: Mamma mia, buonissimi. Sentiamo un po' una telefonata per Gianluca. Se ce l'abbiamo, 081 546 6873. Tranne Felice da Montefalcione. Lo dico perché era l'unico che pisa malini. Cioè voglio.
10: Beh, lui vive per noi, scusa.
1: Vabbè, lo so, però ogni tanto. Cioè,
10: devi anche considerare questo. Vive per noi.
1: E quindi tu dici soddisfazione.
10: Ecco cosa sono le scoppette?
1: Le scoppette. Aspetta, allora
10: capito,
1: aspetta.
10: Quei triangolini.
1: I triangolini.
10: Non mi fanno impazzire, devo dirti la verità.
1: Neanche a me. Triangolini di Semola,
10: sì,
1: lui dice.
10: Esatto, sì, le scoppette.
1: Non mi piacciono neanche a me. Hai visto? Su certe cose. Abbiamo una cosa in comune, a meno, ma ogni tanto farina di mais, infatti scrive semola.
10: Semola.
1: O sono ragazzi, come si chiama? Quella è scagliuzzo, bravo, bravo.
10: Famoso scagliuzzo.
1: Scagliuzzo.
10: A Treviso li tengono, li fanno benissimo.
1: Sono buoni?
10: A Treviso, sì, scagliuzzo.
1: Scagliuzzo è a Treviso. Pronto? Abbiamo una chiamata? No, dobbiamo andare?
10: Sì.
1: Ok, andiamo via. Parliamo di Allegri domani.
10: Vai tu, cioè.
1: Domani c'è la presentazione di Allegri, sì, sono preparato. E quindi no, niente, va bene, è giusto.
10: Non vieni al San Carlo?
1: Ma che fa a San Carlo addirittura? Perché è un teatro, cioè?
10: Certo,
1: è
10: teatro.
1: Veramente? A che ora?
10: Alle 11:30.
1: Ma posso venire pure io?
10: No.
1: Ah, e allora che modo dice?
10: Vabbè, per dirti, si può venire.
1: Ero illuso.
10: Non puoi venire. Scusa.
1: Vabbè, vabbè, vi lascio con ovviamente le news.
10: Sì.
1: Ah, sì, bravo, sì.
10: Chi è
1: sì.
10: Che acchiappa la gallina?
1: No, c'è che andare a acchiappa la gallina, la mia hit. Quando arriva.
10: Cioè al San Carlo acchiappa la gallina.
1: Vabbè, arriva
10: sarebbe
1: lui.
10: Una cosa spettacolare.
1: Ti piace?
10: Come? Oh, meravigliosa proprio.
1: Sono manata a volte, secondo me.
10: È veramente meraviglioso.
1: Vi lascio col bar dello sport. Why you state per buona.
0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Si è costituito nella notte il secondo indagato per l'omicidio di Alessandro Grivano, il 32enne ucciso a colpi di pistola a Porta Capuana a Napoli tra il 3 ed il 4 luglio. Si tratta di Ernesto Maddaloni, compagno di Eliana Brunetti, già fermata e accusata di concorso nel delitto. Secondo la procura sarebbe stato Maddaloni a sparare. Alla base dell'omicidio ci sarebbe una vicenda sentimentale. Gli investigatori ipotizzano che il movente sia legato ad una relazione conclusa e a contrasti maturati nel tempo. L'uomo è ora in stato di fermo e la convalida è attesa nei prossimi giorni. Gli inquirenti contestano inoltre un precedente episodio intimidatorio avvenuto lo scorso febbraio, quando sarebbero stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione della vittima. Ancora cronaca, tragedia in mare a Marina di Puolo nel comune di Massa Lubrense. Un subacqueo di circa 50 anni è stato ritrovato senza vita dopo un'immersione effettuata con un diving di Castellammare di Stabia. A lanciare l'allarme sono stati gli amici preoccupati per il mancato rientro nei tempi previsti. L'uomo presentava ferite alla testa. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella di un impatto con le eliche di un natante. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica della tragedia. Cambiamo argomento. Capri ha dato ieri l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, uno dei più grandi protagonisti della musica italiana, scomparsa all'età di 86 anni. Nell'ex cattedrale di Santo Stefano, familiari, amici, artisti e cittadini hanno reso omaggio al cantautore mentre in piazzetta risuonavano i suoi successi. Presenti tra gli altri anche Aurelio De Laurentiis, Diego Della Valle e Luca Cordero di Montezemolo. Lo stesso patron degli Azzurri, in un sentito e toccante discorso, ha anche annunciato che in vista della prossima stagione riproporrà allo stadio Maradona l'inno scritto da Peppino Di Capri per il Napoli. la chiusura con lo sport, il calcio. Domani è il giorno di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico del Napoli verrà presentato in conferenza stampa alle ore 11.30 al Teatro San Carlo. La squadra si riunirà poi il 15 luglio a Castelvolturno per partire il 17 alla volta del Trentino, dove inizierà il ritiro a Di Maro. Intanto il DS Manna è al lavoro sul mercato per cercare di sfoltire la rosa. Tutto fatto per l'arrivo di Ezequiel Ceballos dal Boca Junior, ma prima dell'annuncio occorrerà cedere qualche esubero. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

Eccoci qua, buongiorno, ben arrivati, ma che piacere amici, ricominciamo una settimana insieme in vista ovviamente della giornata molto attesa che è quella di domani al Teatro San Carlo alle 11.30 per la presentazione di Massimiliano Allegri, di Max Allegri, la trasmetteremo ovviamente in diretta. Benvenuti al Bar dello Sport, un abbraccio da Gianluca Vigliotti e con grande piacere ritrovo in cabina di regia Simone Zagaria, al quale mando un caloroso e affettuoso abbraccio ricordando che lui è in attesa dei vostri interventi allo 081 546 6873. Arrivano già tantissimi messaggi al 342 00 00 100 e ovviamente io immagino, posso solo immaginare che i nostri grandi autori del Festival Bar dello Sport possano oggi ispirarsi ovviamente alla scomparsa del mitico, grande, immenso Peppino Di Capri, che ci ha lasciato fine settimana scorsa. Sono 3 giorni che viene ricordato giustamente con tantissime testimonianze. Noi ne vogliamo fare una soltanto in avvio, perché avete sentito anche nel notiziario di Riccardo Catapano quello che è stato il discorso di De Laurentiis, che ha detto che avrebbe intenzione di riproporre, rivisitandolo un po', un antico inno che scrisse Peppino Di Capri per il Napoli. E insomma il nostro mezzo per motivo, voglia di ricordarlo stamattina come al solito con un sorriso, e Simone Zagaria l'ha ritrovato questo inno, ve lo faccio ascoltare proprio un attimo, il Nana Napoli insieme a Gennarì, il famoso Gennarì, lo sentiamo insieme, eccolo Simone.

0: Napoli, che bello ragazzi, io non lo sentivo da tanto tempo ovviamente, ma l'ha fatto ricordare. Speriamo che questa idea da parte del presidente Laurentiis possa essere attuata, l'abbiamo voluto ricordare così il nostro grande Peppino Di Capri. E ovviamente domani quali saranno le motivazioni, le curiosità che tutti quanti chiederanno a Max Allegri, soprattutto in vista dell'inizio del ritiro, perché veramente è una settimana incredibile. Il 17 inizia il ritiro, il Napoli si ritrova poi il 15 a Castel Volturno per le primi test atletici, le visite mediche, insomma le solite routine prima di partire con il ritiro. Allora, siamo pronti, un po' di saluti ai nostri amici. Beh, ieri è inutile sottolineare la splendida, meravigliosa, grande prestazione di Yannick Sinner, un successo davvero incredibile, ha giocato una partita di livelli clamorosi contro Zverev, insomma vince per la seconda volta a Wimbledon. Sul mercato del Napoli, fatta ormai per Ceballos, lo sapete che cosa succederà a Neres, cosa succederà agli altri, a Noah Lang, ci sarà lo scambio Dodò-Noah Lang, cosa faranno De Bruyne, Lukaku, insomma siamo veramente... Intanto saluto Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico, se n'è andato un altro pezzo di Napoli, il grande Peppino, condoglianze da parte della falegnameria di Casoro, l'abbiamo ricordato. Potrei sapere quando inizia il secondo atto del ritiro al Napoli a Castellisangro? A fine luglio, caro Pasquale. Ci arrivano già i primi pezzi, Biagio da Scafati, la nostra amica. Buongiorno, settimana a tutto il bar, grande Yannick, un saluto a Domenico, alla falegnameria di Casoria, ce lo scrive il Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere. Poi bar dello sport, sempre difeso Manna, però praticamente fino adesso non ha acquistato solo un calciatore che abbia generato plusvalenze importanti, il nostro amico Michele. C'è anche Federico 49, se cortesemente si può avere la replica del bar dello sport di venerdì, cioè, fammi capire Federico, cioè, vai sul podcast e la vai a prendere. Oh, cara Franci, buongiorno a te da Mater Dei, un abbraccio anche a te. Poi sono Vincenzo Senior, nell'inno, sì, l'abbiamo sentito adesso. E poi buon inizio settimana al mio bar preferito, solo adesso mi sono connesso al bar, mica mi sono perso qualcosa. No ragazzi, abbiamo appena iniziato, caro Massimo Paz. Anche la falegnameria Art of the Wood di Ponticelli fa le condoglianze alla famiglia di Peppino Di Capri. Immagino le giacche che volano al Maradona, da Allegri, Antonio da Frignano, gli amici del bar dello sport, forse a Napoli, buon inizio settimana anche da Patrizio. Bene, allora cominciamo con una raffica di saluti, ma il primo saluto nostro va a Domenico, il nostro Domenico. Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno i dotti.
0: Come stai Domenico, hai passato un buon fine settimana?
1: Sì, i dotti.
0: Vabbè, senti Domenico, ti posso chiedere un pronostico che poi gli amici ce lo chiedono: chi vince il mondiale, Francia, Spagna, Argentina o Inghilterra?
1: Spagna.
0: La Spagna?
1: Sì.
0: Oh, la Spagna, va bene Domenico, la Spagna.
1: E tu i dotti?
0: E io dico la Francia. Secondo me vince la Francia, non lo so. Lo
1: i
0: dico.
1: Dotti?
0: Sì, dimmi.
1: Io voglio parlare saluto Felice di diretta, posso?
0: Come no, puoi salutarlo Felice, certo, salutalo, vai.
1: Allora, Felice, saluto a te e a tutti su Napoli.
0: Grande, grande Domenico, grazie, grazie.
1: I dotti?
0: Sì, dimmi.
1: Napoli a Di Mare, quando va?
0: Il 17 luglio, poi lo seguiremo sempre qui in diretta con tutte le nostre trasmissioni.
1: A domani alle 9.
0: Ciao amico mio, ciao Domenico, ciao, un grande. Buondì Gianluca, eleganza, twist e champagne, grande Peppino, saluta Cipino, buona trasmissione, Enzo da Maddaloni. Vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a mia figlia Luisa.

0: divertenti, Rashpun.
1: Ho capito che è divertente, però pure tu.
0: Allora, una volta i Rashpun,
1: vabbè, abbiamo toccato il punto più basso. Spoon. Ci sentiamo.
0: Ma chi kill, un punto basso, un punto basso. O 54. No, questo non lo lascio.
1: Sentiamoci Coldplay, va che è meglio.

0: a cosa serve nello specifico il testosterone, perché è così grave questo allarme di questo crollo del 54%, perché è quello che serve proprio per la creazione del seme maschile, del carburante per dare forza,
1: la virilità, la, si esatto. può dire la virilità, è diventata una mala parola,
0: perché... certo che si può dire eccola la virilità, eccola la virilità, è di Roberto, sì.
1: Mo dire che un uomo deve essere virile quasi politicamente scorretto, ma che è sta cosa, l'uomo virile, che è sta cosa, che è sta cosa, ci sta me estinguendo, va bene,
0: no, cioè, serve a quello, e poi ad alimentare la libido proprio, cioè il desiderio sessuale, la libido.
1: Ma che sta succedendo, perché? Perché sei sceso in questa maniera?
0: Guarda, io ti
1: dico, sarà più politicamente corretto, insomma, ci sta, insomma, gli uomini sono meno maschi, va bene.
0: Vabbè, ma quella insomma, è una cosa naturale, cioè se c'è il testosterone che parte, cioè non è quello.
1: Che buffa, fa? Ma ormai siamo tutti quanti più siamo tutti quanti nello stesso bagno, è stato buffo.
0: Ma che significa?
1: Però
0: vuoi mettere questo?
1: Ovviamente è tutto molto così, insomma.
0: Ma in realtà si deve
1: è più
0: capire,
1: corretto, è più corretto.
0: Si dovrebbe capire perché naturalmente e fisicamente abbiamo questo calo, cioè ci sarà una componente forse ambientale,
1: è alimentare
0: abitudini, cioè non sappiamo bene.
1: Il problema non è solo in Occidente, quello è il problema,
0: cioè, è globale.

0: fare altro, va la cosa, capì?
1: Eccolo,
0: vuol dire pure che il signore da lassù sta dicendo va giù, è finita, muove una taglia.
1: Pronto? Si tenu poco troppo, pronto?
0: Pronto? Va bene, andiamo avanti, vai.
2: Va bene. Buongiorno ragazzi, Lello da Ischia, giustamente voi non vi ricordate, io ho posto questo problema diciamo quasi un annetto fa, vi chiamo da Ischia, dove la realtà è più piccola, ma guardate che la situazione è veramente precipitata. Cioè qua venivano gli autobus, sui motorini, sulle biciclette, sulle macchine, ma veramente è diventato qualche cosa di incredibile. Ma ci vorrebbe qualcosa di serio,
1: non
2: ma qualcosa di serio per fermare questa situazione. Grazie, buona giornata.
0: Non ci fai niente. Vabbè, andiamo avanti, leggi.
1: Allora, buongiorno ragazzi, vogliate considerarla solo una constatazione scientifica evolutiva? Mi chiedo, un essere vivente che predilige sempre di più l'evoluzione verso dei generi non più conformi al loro sesso, delegati ai fini della riproduzione della specie, credo sia la conseguenziale che poi si abbiano problemi sul fronte della natalità. Stiamo creando un mondo in cui le elite faranno tutti i loro comodi, mentre la grande massa sarà votata ad essere plebaglia, buona solo alla gestazione di maternità surrogata a pagamento, un po' come le mucche da riproduzione, dice Ciro.
0: Ma tu stai dicendo questa cosa, molti diranno io lo che è arrivato un altro complottista.
1: No, non so se
0: poi quando si verificherà questa cosa, dice vabbè, mi era nell'aria, si era capita. Il fatto che il testosterone è sceso del 54%, cioè più della metà, 54%, ci vuol dire che fra 20 anni staremo al 20%, diventerà come dici tu. Cioè ci riprodurremo soltanto andando in cliniche.
1: Sì, però scusatemi, tra i tre, che comunque sono le tre cose per cui serve il testosterone, cioè la terza, quella del desiderio sessuale, ora che sia, quale che sia la tua tendenza, se ti manca la voglia di fare di avere sesso, di avere rapporti, vuol dire che comunque indipendentemente da quello,
0: no, ma
1: c'hai
0: una
1: cosa naturale.
0: E se un giorno tu vorrai un figlio, andrai là in clinica e ti farai insomma inseminare, cioè, se fanno i figli, insomma. Semmai neanche con il rapporto sessuale, che è diventata una cosa. Che schifo!
1: Per mescolare i due argomenti di stamattina, se trovano una coppia in intimità in auto, faranno una multa per eccesso di testosterone. Andiamo avanti. Buongiorno Wagyu, ma Rosario come faceva se fosse nato negli ultimi anni col testosterone al 50%?
0: Pure io mi sarei già avevo questo sentore quando ho visto i ragazzi che si
3: Stefano De Martino, Stefano,
0: non so Stefano,
3: tu eri un ballerino Stefano, Stefano De Martino,
0: a me piace sta cosa, eh?
1: Sì, interessante.
0: Una volta.
1: È appropriato con l'argomento del giorno. Ciao Rosario, ciao Marco, scusate, si può dire che questi politically correct, questa politica woke ha letteralmente rotto le palle? Ma che c'entra con questa cosa, la politica woke?
0: Vabbè, sì, è molto legato, Marco, se vogliamo, questo fatto di spersonalizzare il maschio, dire ormai.
1: Che significa? Se c'è il testosterone ce l'hai,
0: capi, ma
1: un calo, è come dire medico, è una cosa diversa, secondo me.
0: Ma furia di dire questa cosa, vedi, mo teniamo degli uomini che non sono più maschi, insomma, dire quell'uomo è virile, sarebbe, ma no, gli schifo, questa cosa arcaica che siamo.
1: Capito.
0: Siamo nel medioevo, ancora
1: ma
0: virile.
1: La dico un po' brutale, però ma c'hai figli, cioè voglio dire il suo testosterone ci sta, cioè poi scusami, qua siamo in tre, possiamo dire che
4: dentro ci siamo arriccionati,
1: ma che significa, ma torna al microfono,
0: diciamo,
1: non dire questa cosa, che significa,
0: non la diciamo, andiamo avanti.
1: Ma non è che chi è gay c'ha testosterone in meno, secondo me
0: non lo so, però insomma,
1: vabbè,
0: 54% andiamo in meno in 50 anni, in 20 anni siamo avuto un'accelerazione, tra 20 anni avremo un grave problema, penso.
1: Aspetta, vabbè, sto chiedendo al tuttologo, 081 546 6873, per dire la vostra. Pronto?
0: Però dipende sempre come fai la domanda. Pronto?
5: Pronto?
0: Buongiorno.
5: Buongiorno, no vabbè, è simpatico scherzarci sopra, ma non prendiamo questa cosa come un fatto serio, perché poi vorrei sapere che metodica analitica hanno utilizzato
0: sì, modo la dico.
5: Questo dato, che fascia di popolazione, in quale nazione Quindi è simpatico scherzarci sopra, ma certamente non è un dato serio. Se non si conoscono tutte le metodiche analitiche che
0: ti piacesse, devi sa paura. Devi sa paura, ti piacesse. Diciamo che non è serio, è una strunzata, andiamo avanti, okay?
5: No,
0: capi, così ci mettiamo a posto con la coscienza. Dice, vabbè, ma chi lo sa, chi sa, non l'hanno pigliato. Beh, è un dato così.
5: Ci vuole il metodo scientifico. Non lo so che metodo hanno utilizzato questo per cacciare fuori dei dati.
0: È moduri, aspetta.
1: Vabbè, quello è misurabile il testosterone in ognuno di noi, ragazzi. Cioè...
0: Allora, l'andamento è stato. Lo posso sentire un metodo? Allora, l'andamento è stato ricostruito analizzando i dati di 102.334 uomini adulti coinvolti in 12 studi condotti in 7 paesi, quindi è abbastanza attendibile, cioè hanno pigliato più di 102.000 persone in 12 paesi differenti, in 12 studi completamente differenti, e poi dal 1972 al 2019, quindi a lunga gittata, e poi l'hanno messa assieme, così si fa la scienza, no? Deve essere.
5: No.
0: Non ci fai, non ci credo.
1: Vabbè.
0: Non ci credo. Chiudi gli occhi.
5: Teoria, sì. C'è l'indagine, c'è questo metodo scientifico. Non lo so, vorrei sapere i dati.
0: E te sto dicendo, su 102.000 persone.
1: Vabbè, lui opina.
0: In 12 studi completamente differenti, dal 1972 al 2019, in 12 paesi completamente differenti, poi hanno messo tutti i dati assieme e l'hanno analizzato.
1: Però scusami, per curiosità, tu...
5: Cosa vuol dire?
0: Però non ci credo, non ci credo.
1: Ma tu cosa pensi che sia? Quale pensi che sia la realtà?
5: Io ho detto, è simpatico scherzarci sopra, si deve vedere bene, non dare come dato certo questo valore, perché poi diventa un dato certo, non dare come dato certo, ma bisogna vedere le metodiche analitiche che hanno utilizzato.
0: Hai ragione.
5: Sì. Perché poi fra qualche anno uscirà una ricerca che
0: dirà l'opposto, hai ragione.
5: Perché oggi la scienza non è... Si sta facendo tutto in un certo modo.
0: Ok, vabbè, grazie.
1: Può essere che tu sei nell'altra metà e il tuo testosterone è intatto,
0: grazie,
1: tranquillo.
0: Grazie,
1: senza
0: amico
1: problemi.
0: Mio, grazie.
1: Fermi lì, torniamo subito.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
7: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
10: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
9: Non puoi mancare.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati. Distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qualche altra telefonata. 0815466873. Ovviamente ci sono anche tanti messaggi al 342 00 00 100. Adesso li andiamo a vedere. Stiamo parlando di questo studio che dimostrerebbe che negli ultimi 50 anni è calato del 54% il livello di testosterone nell'uomo, nel maschio, e quindi questo
1: pronto,
0: lancia...
1: chi è?
0: Ma non c'entra niente il testosterone
1: pronto,
0: con l'omosessualità.
1: C'è già avuto una crisi. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno,
0: ci salve.
2: Buongiorno, salve. Ciao. Enzo da Mantova.
0: Ciao, ciao Enzo.
2: Antropologo, buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, la Cina è al di sotto della soglia, che è generalmente la Cina. La mancanza di testosterone è un è un'autodifesa dell'organismo per la collettività. Noi pensiamo che negli anni 50 eravamo 2 miliardi, adesso sì, ne siamo 8. Mm. Le risorse sono quelle che sono. Quindi diciamo.
1: Sì, ma in Occidente abbiamo la, freno, l'abbondanza, no?
2: Un attimo il freno a mano per decidere un po' come, come organizzarsi, perché vi ripeto, la Cina, che era da 1.800.000 persone, è scesa a 1.200.000, ci mancano 800. Noi ce lamentiamo dei 300.000.
1: Vabbè, ma l'hanno fatto delle politiche. Scusi,
2: no,
1: in Cina hanno fatto delle politiche per non fare figli.
2: E manca la fertilità. Bisogna valutare qual è il termine, perché c'è chi va su, su dei siti e sfoga e non soddisfa.
1: Zagari sta parlando di te, vedi questo.
2: Esatto. No, no, non lo so, non voglio entrare nel...
1: E glielo dico io, glielo dico io.
2: Ma fido,
0: sì, sì, sì. Ma stava facendo un discorso così serio, guarda, sì, l'hai sì, fatto sì, sbandare, sì. Sta ridendo adesso.
1: Dimmi, dimmi.
2: No, è comunque è un'autodifesa della razza umana. Quella è poco ma sicuro, perché ne siamo troppi...
1: Non è che è un fatto legato anche all'industrializzazione?
2: Per le risorse che abbiamo... Dimmi, scusami.
1: No, dicevo, lei ha ragione, però in una società che ha abbondanza come la nostra, no? Cioè, non è che ci abbiamo delle privatizzazioni a livello di cibo oppure di altre cose. Immaginare che l'organismo si adatti a, a questa cosa, o è un fatto di alimentazione, quello che mangiamo oggi, quello che consumiamo, quello che respiriamo, che ci fa calare questo. Io penso che è più un fatto di inquinamento che di...
2: Allora non è tanto il calo del desiderio, perché quello c'è sempre, è il calo della procreazione che cala.
1: No, perché noi scherziamo, il fatto che i ragazzi Italia... oggi non cercano le fidanzate, no? Cioè i ragazzi oggi 20, 18, 17, cioè come noi eravamo prima che eravamo fissati, oggi i ragazzi cioè, hanno altre priorità rispetto a prima, e può darsi pure che questo, cioè questo calo di testosterone che non li fa...
2: No, ma guarda che il calo del desiderio, soprattutto nei ragazzi, io vedo dei ragazzi, perché io ho un modo di studiare, principal modo gli adolescenti, il loro desiderio è lo stesso chiodo fisso che avevamo noi a 18, 19, 20, 25, era... patata
1: sì.
0: Ma come? Ma mi stavo facendo un discorso
1: stavo
0: per presentare a qualche convegno
1: e tu fai accucci quello è questo che fa la campagna contro la patata.
0: Ma no patata, però dai,
1: mi dica lei che studia, lei che lavoro fa lei?
2: Io sono un antropologo.
1: È un antropologo più di lui.
0: È antropologo e mi fa patata patata.
1: È
0: però,
1: patata antropologica.
2: Dell'essere umano, quindi questo è normale, anzi, meno male. Purtroppo ci siamo arrivati in ritardo, perché questo calo di testosterone, che poi il calo di testosterone non significa calo del desiderio, è calo di procreazione. Noi in Italia abbiamo un calo demografico allucinante, cioè sono più le persone che muoiono che quelle che nascono, e ci sarà un motivo.
0: Beh, là ci sono anche problemi sociali, oggi mettere su famiglia, parlo per diretta esperienza, non è proprio cosa facile, ragazzi.
2: Quindi scatta, quindi amplifica il pianeta per 8 miliardi rispetto ai 2 miliardi degli anni 50, quindi fisiologico.
0: Quindi lei antropologicamente ci sta dicendo che si stava meglio prima.
2: Normale. È tutto normale.
1: Va bene, collega, normale. Collega, che dire? Insomma,
0: che speaker radiofonico.
2: È la norma, anzi, se potevamo iniziare un pochettino prima, forse eravamo 6 miliardi.
0: Guardi, amico antropologo, di tutta questa telefonata purtroppo resterà solo una parte. Patata, patata, patata.
1: Patata, patata.
0: Mi dispiace dirglielo.
1: Viva la patata, così. Viva la patata.
0: La poca esperienza che ho di questo programma mi porta a dire questo. Va bene, ci fermiamo un attimo, ragazzi. Ci sentiamo una canzoncina.
1: Non ho capito a te che ti ha fatto la patata.
0: Non mi ha fatto niente.
1: Cioè, perché vai contro la patata tu?
0: No, no, è che era un discorso tutto bello aulico.
1: Si è bruciata la lingua.
0: Esatto.
1: Non è sempre molto
0: però insomma.

0: Allora ve lo dico, c'ho uno starnuto pronto a partire, quindi se sentite improvvisamente un botto sono io. 081 546 6873 per dire la vostra. Buongiorno, Paolo da Minturno, è colpa del martello di Thor.
1: Sì.
0: Pronto.
2: Buongiorno, prima cosa la fila, la seconda cosa, viva la patata!
0: Eccolo là. Rosario, vedi? Niente di meno, stavo senza cuffie, ho sentito perfettamente tutto quello che hai detto.
2: Chiedo scusa.
0: Raga, Luca fa.
2: Tutto a posto, raga?
1: Tutto bene.
2: Ma dico io, no, ma pensa, ma Rosario avrà ragione, ma più bella la patata.
1: Ma
0: per carità di Dio, siamo tutti fan qua, ma...
1: Pesacan dice, non è che non gli piace la patata, non bisogna dirlo, è più pudico, capito? Cioè, dice bisogna nascondere una cosa pudica. Non lo devi dire, bisogna celarlo.
0: Guarda, improvvisamente, nonostante siamo collegati con la Germania, quanto è diventato inelegante questo momento radiofonico.
1: Capito? È più elegante.
2: Ciao,
1: voglio non farsi di chi si scatena una guerra. Pronto?
0: Pensa, questo si è andato a riprodurre in Germania. Questa si chiama contaminazione. Allora, tra poco si avvererà quello che si vedeva nel film Demolition Man, compreso il sesso virtuale con le tre conchigliette. Vabbè, le tre conchigliette però servivano per il bagno, loro facevano sesso con la realtà virtuale fondamentalmente. Francesco da Bagoli, un abbraccio caro. Guardate che il testosterone ce l'hanno anche le donne, e infatti tra le altre cose. Poi ragazzi, il testosterone come tutti gli ormoni dipende molto dalla componente psicologia stress. Oggi c'è un'età media più alta e ci sono molti problemi che prima non avevamo. D'altronde, come si dice, la melanzana non vuole pensieri, dice Luigi da Sheffield.
1: Pronto. Buongiorno, ciao Enzo.
3: No ragazzi, una cosa mi voglio dire, non sono stato mai felice come stamattina di avere 82 anni.
1: Dai, auguri amico mio.
3: No, perché non mi serve più il secondo anno, non mi ricordo più.
1: Vabbè,
0: è andata.
1: Figurati. È caduto, vai.
0: Va bene, allora.
1: Eppure Charlie Chaplin all'età tua aveva un figlio. Immagina un po' che aveva le ragazze vicine di 20 anni.
0: Luigi da Sheffield.
1: E Charlie Chaplin è vissuto nel secolo scorso, quindi qualcosa c'è stato.
0: Anche Mick Jagger qualche anno fa ha avuto una figlia.
1: Mick Jagger
0: c'ha 90 anni.
1: Hai capito? A 60 anni già stanno.
0: E Mick Jagger ne ha tirate di cose. Voglio dire. Vabbè, pronto?
1: Hello? Pronto? Vabbè,
0: ci ha ripensato.
1: Vai.
0: Però secondo me Luigi da Sheffield non ha detto una cosa sbagliata. Non ti è mai capitato di avere un periodo un po' più stressato della tua vita o con qualche problema?
1: Ma quello mi rilassa. E più stressato mi va a rilassare là, capito?
0: Ah, ok.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Ragazzi, devo dire la mia.
1: Bene, predica.
4: Se fosse per la patata di mia moglie, l'avessi conosciuto ognora, amore mio.
1: Chi l'hai ignora?
0: Il famosissimo Antonio Stregone.
1: Strego, come stai?
4: Tutto bene, ragazzi.
1: È la vita che ti sento.
4: Si corre e si combatte, sto in auto, non posso parlare a casa, ma giappano.
1: No, allora attacca, l'importante è che ti abbiamo sentito, ciao Agiù.
0: Allora, evidentemente gli avevano ritirato la patente, per questo non ci chiamava per un periodo. Allora, 081-546-6873, ragazzi, io credo che il calo sia tenuto alla tecnologia, le persone perdono tempo con i telefoni e altro e non pensano all'amata patata. Ecco qua un'altra volta, saluti.
1: Ma no,
0: Beppe da Stoccarda.
1: Ragazzi, è un fatto biologico, non penso che dipenda da questo. Pronto? Pronto?
5: Pronto, ciao, buongiorno, sono Maurizio.
1: Maurizio, per ricordarlo, lo studio dice che dal 1971 al 2019 c'è stato, e poi dal 2019 in poi fino al 2026 che c'è stato proprio un crollo proprio. Pronto, dimmi.
5: Allora, ascolto, mi faccio un piccolo ragionamento però in breve. Quando c'è stato l'avvento dell'euro, a un certo punto io mi occupavo di ristorazione e ti faccio un piccolo discorso. Scusatemi, se voi avete tramutato un coperto 3.000 lire 6 euro, avete tramutato uno spaghetto a bong 13.000 lire 13 euro, perché se io guadagno 2 milioni e mezzo non devo prendere 2.500 euro? E questo non è successo. Quindi tu dici, resti come Maurizio, voglio dire che tutto questo ha influito nelle tasche, nella mente, nella psicologia, e tutto è appresso per chi, io mo c'ho 61 anni, ho i nipoti, eccetera, tutto a posto. Però voglio dire, questo è un per i giovani. Per i giovani che non hanno capito niente, e sono trovati a un certo punto senza guadagnare nulla, perché l'euro è questo do colpo soprattutto.
1: Qui c'è un salto pindarico che si attribuisce all'euro. Va bene, tutto ne viene, tutto ne viene. Allora, signori, ci fermiamo un attimino, andiamo un attimo.
0: Ma vedi, a un certo punto mi taccio.
1: Devi tacciare.
0: E penso che patata sia il punto più alto della giornata.
1: Canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo, vai.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 20 luglio, con carta Essere Deco, noi 4 sticchi gelato, vari gusti a soli 3,29€. Arborea, latte UHT parzialmente scremato, 1 litro a soli 75 centesimi. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati interamente dedicati alle migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299€, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599€, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ci avviciniamo al pranzo. Che mangerai oggi? Di che hai voglia a pranzo?
1: Non lo so.
0: Niente?
1: Non lo so.
0: Io so se c'è Friarelli, ce l'ho qua da un po'.
1: Grazie, buonasera, sapevo. L'umanità bramava per questa notizia.
0: Magari ho stato.
1: L'Italia, a che servo?
0: Ho dato un consiglio, magari se qualcuno.
1: Ma poi non posso raggiungo mangiare salsiccia sulla dita.
0: Vabbè, la salsiccia, dai.
1: Se tengo pochi panzi.
0: Ma cosa?
1: Tengo poche panze, fa ridere la panza. Chi sei?
0: No, mi fa ridere la faccia che fai. Perché guarda, salsiccia e friarelli, se i friarelli non sono particolarmente fritti o conditi.
1: E che fai a fa?
0: Lo so, hai ragione. Fa? Però intanto è una cosa che.
1: Il friarello va fritto, va friarello.
0: Ma va accisi da lui. C'hai ragione. Ragazzi, scherzi a parte, può essere che questo calo derivi anche che la donna non ha più voglia di maternità come una volta?
1: Ma dai,
0: forse contava meno in queste decisioni? Non so.
1: Ma chi l'ha detto poi che la donna non vuole più la maternità? Certamente a 20 anni no, però vedo che sui 30 le donne vogliono avere figli poi alla fine.
0: E poi magari hanno difficoltà perché.
1: Perché stanno in carriera, perché stanno a faticare, perché una volta era peggio, ora ci sta l'emancipazione. Emancipazione. L'amma mi sa faticare tre volte.
0: Poverino.
1: L'amma emancipato, fatico pure, purtroppo pure sono da casa, ma vai.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, è caduto, vai, dai.
0: Allora, Marco, buongiorno. Allora, aspetta un attimo, questo è proprio fuori completamente argomento. Allora, facciamo tutti insieme il mantra. Oh, patata patata patata patata patata. E vediamo se. Che poi qua, se facciamo una statistica, c'è cioè questo 54% in meno. Qui con i radioascoltatori di Kiss Kiss Napoli è praticamente inesistente. Perché
1: siamo vecchi, pesacane.
0: Siamo stati sempre una generazione
1: vecchia.
0: Di...
1: La maggioranza è vecchia.
0: Tu dici,
1: ma ancora che la mentalità.
0: Sarà quello, vabbè, giovani, fatevi sentire, mantenete alto il nome del partenopeo. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno,
0: sì, chi
1: ciao.
0: È?
1: Dimmi, caro.
2: No, volevo dire, secondo me la questione sono il Covid, i vaccini che hanno fatto.
1: Il Covid è venuto mo, chi sono 71, dice che ci sta il calo.
2: Vabbè, ma il boom c'è stato dal 2019.
0: Ma perché scusami, tu dal 2019 c'hai meno voglia di fare sesso rispetto a prima?
2: No, vabbè, io con l'età che ho 54 anni e riesco ancora a difendermi.
0: Bene, però, bene, bene.
1: Arranga.
2: Però secondo me è stato quello, i vaccini.
1: Io abbiamo finito un po' vaccini.
0: Allora, c'è nessuna fratello, dimostrazione ciao. Scientifica al momento, però va bene. Pronto?
3: Marco Rosario.
1: Ciao amico.
3: Settimana.
1: Pure
3: come farò senza di voi dopo quando ve ne andrete ad agosto? Come farò?
1: C'è stato fratello. C'è
0: puoi sentire le repliche a ripetizione. Ciao Mario, ciao, un abbraccio. Oggi è la giornata mondiale della patatina fritta, ci dice Antonio. È vera sta cosa?
1: Per fare una volta a pubblicità, come si chiama? Rocco Siffredi, che è ritornato a 60 anni, è ritornato al porno, per dire.
0: Non l'ha mai lasciato. Non l'ha mai lasciato.
1: Se n'era andato,
0: faceva un quarto d'ora.
1: Insegnava solo. Mo dice che torna attivamente a fare. Il porno fece quella pubblicità sulla patatina e apri, dice. Apri, dice, la com'è, è politicamente scorretto, ma cosa fa? Cosa dice? E stamici con testosterone.
0: Era molto divertente, però un pochino era borderline.
1: Mamma mia.
0: Pronto?
1: Educato ma sterile, dimmi.
4: Educato. Allora, io penso che, vabbè, io diciamo il signore, magari uno, in quali stati hanno fatto che si lui è stato.
1: Non mi capito niente. No. O metto il telefono buono o non si capisce niente. Non si capisce niente. Vai Marco, vai.
0: Vabbè, Pasquale da Udine dice: ragazzi, la causa è da ritrovarsi nell'acqua, aria inquinata e le onde dei telefonini.
1: Ma è come dice l'antropologo che era prima che.
0: Sì, l'antropologo.
1: L'antropologo che dice che ne siamo diventati così tanti, quindi la natura si va ad autoconservare e quindi non ci riproduciamo più. Oppure è un fatto di inquinamento.
0: Allora, ho fatto una domanda un po' più specifica: a cosa è dovuto questo crollo del 54% del testosterone nel maschio? Dice dal 72 al 2019 non è dovuta alla genetica o al naturale invecchiamento, ma una profonda crisi per lo stile di vita moderno e fattori ambientali tossici, tra cui uno dei grossi problemi è l'obesità. Il sovrappeso e l'obesità influiscono pesantemente sul testosterone. Pronto?
1: Pronto.
5: Umberto, buongiorno.
1: Ciao Umberto.
5: Ah, fate l'obesità, questo problema non teniamo proprio a Rosario, fate l'obesità, quindi questo problema non ci sta. Ma giuro così fredda, ho dato una roba, si è mangiato tutto cosa, ho dato una faticanata oggi.
1: Sì. Secondo me ha dato una fatica e hai tu. Si è mangiato!
0: Kill,
1: ma non puoi dare la colpa
0: a lui. Kill. Pronto? I fratelli a luglio crescono solo a Portici, dice Jason. Vabbè, ragazzi, la terra fortunata. Ua, Marco, questo cover salsiccia frena. La so, che vi devo dire? Ci penso. Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno. Pasquale da Villa Ricca.
1: Ciao, Pasquale.
6: Ma su 54% che è calato, ma chi è? Io sono sempre.
1: Ma tu stai andando a killa tu trend.
0: Ma fai sport per caso?
6: No, ho fatto 4 figli, mi metto paura che anzi a me di rimane incinta la volta.
1: È stato accorto. Quanti anni hai?
6: 43.
1: Stai andando in età brutta.
0: Fai attenzione anche solo quando la guardi.
6: No, ma già sta accorto cuore, se la dici rimanga.
0: Vabbè, dai.
1: Poi che lo fa bene, non è che fa male.
0: Va bene male, sentire un esponente di chi riesce a tenere ancora banco fa sempre bene.
6: No, ragazzi, ma io non ce la faccio, soprattutto quando viene la primavera, io diventano
1: pazzo. Certo.
6: In inverno un po' meno, già l'età, perché.
1: Guarda questo animale di primavera, ancora con la stagione dell'amore.
0: La fase dell'etargo.
1: Sto bestio che ancora che richiama della foresta. Richiama della foresta. Vabbè, e allora, care signore e cari signori, finiamo qua questa puntata di Yes and Don Kiss.
0: Antropologica, direi.
1: Vi lasciamo a mai dire gol? No.
0: No, che mai.
1: Vi lasciamo a quelli che il caldo. No,
0: no,
1: lasciamo...
0: Diego c'è. Non l'abbiamo ancora visto.
1: Vi lasciamo a Diego c'è l'appuntamento con noi, con Yes and No Kiss Kiss, un programma di cultura. Ecco, domani tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
0: Con lui Rosario Verde, grazie a Simone Zagaria e buona patata e buona giornata a tutti. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aggiù.

0: Eccoci, lunedì 13 luglio 2026, 12 in punto. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Buongiorno a Simone Zigzag Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video e la settimana di Massimiliano Allegri. Domani il nuovo tecnico del Napoli verrà presentato al Teatro San Carlo in un palcoscenico mondiale, in uno dei teatri più belli del mondo, e siamo curiosi di sentire le prime parole di mister Allegri anche per capire una serie di dinamiche, no? La domanda, il punto interrogativo che ci facciamo fondamentale è quello che diciamo lui avrà intenzione di proporre dal punto di vista tecnico, Diego.
2: Giallo, sai, parlare prima, allora io ho una sensazione che il Napoli giocherà 3-5-2. Ho una sensazione, ma non ho parlato con nessuno, anche perché Allegri non lo conosco, quindi ho questa sensazione. A me non è un sistema che mi piace molto, devo dirti la verità, non mi ha mai entusiasmato e continua a non entusiasmarmi, però se gioca 3-5-2 vinciamo, me ne frega niente, voglio dire. Sicuramente sarà un Napoli diverso concettualmente dal Napoli di Antonio Conte, questo mi sento di dirlo in maniera molto, molto chiara, e poi ovviamente capiremo che cosa farà il Napoli in sede di mercato, anche perché anche questo ci porterà comunque a capire il Napoli cosa vuole fare, anche perché io credo che il Napoli voglia giocare 3-5-2, però tutta tutti gli esterni che ha a disposizione, gli esterni offensivi, poi che fine fanno? C'è quindi 3-4-3 se vuole giocare a 3. 3-4-2-1 come ha giocato il Napoli di Conte. Non lo so.
0: Domani avrai modo di ascoltarlo con le tue orecchie, perché sarai lì al Teatro San Carlo.
2: Domani sono stato invitato, sarò presente alla conferenza stampa di Allegri e sono contento. Vedremo che cosa. Sono molto curioso di sentire che cosa. Anche perché in genere le conferenze stampa di Allegri sono sempre molto anche ironiche, quindi ci faremo anche qualche risata. Però sarò presente e capiremo, diciamo, domani già si inizierà a capire un po' come sarà questo nuovo Napoli.
0: È vero, lo inizieremo a capire. Iniziamo anche con il filo diretto 0815466873.
2: Ma dei mondiali non si parla.
0: Ci arrivo prima del filo diretto, non ti preoccupare. 3420000100. Da domani iniziano le semifinali mondiali. Ci sarà Francia-Spagna domani. Dopodomani invece ci sarà l'Inghilterra contro l'Argentina. Tante polemiche anche questa volta. Però qualcosina.
2: Voglio sentire quali sono.
0: Per esempio, c'è il fallo su Messi, che è stato fischiato su Messi, che Messi va contro il giocatore della Svizzera e viene fischiato fallo.
2: Quale fallo?
0: Al limite dell'area. L'Argentina attaccava da sinistra verso destra.
2: È finito in gol?
0: No. Però comunque.
2: Allora, le chiacchiere stanno al vento. Poi?
0: Il primo giallo di Embolo per me non c'è.
2: Ah no, non c'è.
0: Per me il primo giallo di Embolo non c'è.
2: Tu stai fuori di
0: però
2: testa.
0: Però di base l'Argentina ha meritato la qualificazione, che è la cosa più importante.
2: E invece io ti dirò di più. Non è vero. Perché io fossi Scaloni farei una statua a Embolo. O quando è scema.
0: Ah, perché si è preso il secondo giallo, sicuramente lì sono d'accordo, per prendersi un fallo a centrocampo
2: inutile. Sto parlando calcisticamente, parlando.
0: Per prendersi un secondo giallo, diciamo, si è preso un secondo giallo
2: perché
0: per un fallo al centrocampo.
2: Perché la Svizzera vince senza l'espulsione.
0: Ma non ne sono sicuro. Però da detto che Ndoi, che tra l'altro è stato anche un obiettivo del Napoli, Conte lo voleva, abbiamo diciamo anche capito un po' il
2: non
0: perché.
2: Ha fatto una buona partita.
0: Però
2: Ndoi,
0: il gol è tanta roba, Diego.
2: Il gol è stato un gol bellissimo. Per me non c'è polemica, perché è stato applicato il regolamento in maniera fiscale, sì. Sì, però se il regolamento ce lo devi fare, lo devi. Anche perché il primo fallo per me è un fallo clamoroso. Lui non frena la corsa, va addosso a Paredes, poi nello slancio Paredes gli prende la gamba, ma tu hai l'obbligo di fermarti e non andare a carro armato sull'altro. Il secondo giallo è, io all'inizio ho detto è fallo di Paredes ed era giusto il giallo, poi rivedendolo è follia totale.
0: Sì, sbaglia sicuramente, sbaglia. Ma le polemiche maggiori non ci sono state in Argentina, Svizzera, bensì in Inghilterra, Norvegia.
2: Nessuno parla, però
0: i norvegesi si sono fatti afferrare per pazzi, io direi anche giustamente, no, per quello che è accaduto, che francamente non è piaciuto soprattutto al padre di Haaland, che è stato molto critico nei confronti dell'arbitraggio. Ma vabbè ragazzi, polemiche a parte, ci vedremo due grandi semifinali, perché saranno due grandi partite. Io penso di avere una mia idea su quello che sarà poi la vittoria. Noi l'abbiamo detto, per me questo mondiale lo può solo perdere la Francia, però di base le partite secche possono essere sempre tortuose e difficili da affrontare. Ce l'ha insegnato l'Argentina, che comunque si è dovuta sudare tre qualificazioni con Capo Verde, Egitto e Svizzera, che sulla carta sono molto più scarse dell'Argentina, però comunque hanno fatto sudare freddo gli uomini di Scaloni, che comunque proprio dei ragazzini di primo pelo non sono, è gente che ha il mondiale sul petto e che ha giocatori come Messi, squadra che non hanno bisogno di presentazioni, Dibu e compagnia cantante, Lautaro dominatore della Serie A eccetera. Quindi diciamo che il mondiale lo devi sempre giocare, devi sempre affrontare le partite nel modo giusto.
2: Io dico una cosa, la Francia ci è arrivata bene.
0: È quella che è arrivata meglio di tutti, lo sapevamo.
2: La Spagna pure non ci è arrivata male.
0: A me non è piaciuta, Diego, mi aspettavo di più.
2: L'Inghilterra
0: io non me l'aspettavo in semifinale mondiale, se vuoi sapere la mia, eh.
2: Io mi aspetto una finale Inghilterra-Spagna.
0: Ah vabbè, il piantino tattico di Diego Maradona Junior. Attenzione.
2: Io te l'ho detto dal primo giorno, l'Argentina non sta facendo bene. E ad oggi, se devo pensare che l'Argentina batte l'Inghilterra, no. Poi c'è l'imponderabile, se si sveglia il 10 finisce 3-0.
0: Vale quello che ti ho detto.
2: È semplice.
0: Vale quello che ti ho detto due settimane fa.
2: Ma oggi,
0: l'Argentina
2: oggi
0: può stare 2-0, perdendo 2-0 a 10 minuti dalla fine, non è ancora finita. Perché ha degli uomini in quella squadra che nei momenti di difficoltà sanno prendere tutti per mano e sanno costruire le imprese.
2: L'Argentina è squadra, ragazzi.
0: E quello è quello fa la differenza. Ma lo è anche l'Inghilterra, ha dimostrato di esserlo. È un gruppo molto unito e sarà una bellissima semifinale. Secondo me, a occhio, sarà anche più combattuta di Francia-Spagna. Enrico, ciao, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno.
1: Secondo me la Francia, parlando del mondiale, è la squadra nettamente più forte delle altre, però sia l'Argentina che l'Inghilterra, in una partita secca può succedere di tutto. Io tifo Argentina perché comunque lo sappiamo tutti.
2: Enrico, io non do la Spagna per morta già, eh.
0: No, ma mai, per morta mai,
1: no,
0: nessuno.
1: La vedo più debole delle altre. Poi per carità può succedere di tutto, per carità. E invece per quanto riguarda il discorso del Napoli, che oggi è l'Allegri Day, io sono pienamente d'accordo che se si gioca 4-3-3 è il modulo migliore per gli uomini che abbiamo in questo momento a disposizione, perché abbiamo tanti esterni. Mi sentite?
2: Sì, stiamo ascoltando.
0: Forte e chiaro, Enrico.
1: Ok, e poi l'unico mio dubbio chiedo a voi, e poi lascio spazio agli altri, ma secondo voi Lukaku e De Bruyne restano, e che cosa faremmo con Luca e Lang se arriva anche Ceballos?
0: Ti rispondiamo, Enrico. Allora, a me non restano, grazie. Tutti e due Lukaku e De Bruyne, uno dei due per me è quello che è destinato a rimanere, De Bruyne, secondo me, ma è una mia idea.
2: Allora, De Bruyne parte

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Signora, prende anche le olive?
7: Sì, ma olive granata.
8: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata.
1: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info2fauto.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Save the date. Il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: 100%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

E c'ho mare di problemi, dai bene fartici un tuffo. Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto, aiuto, aiuto.

0: Amiche, amici, buongiorno, buongiorno, sono tornato, eccoci qua e avrei già tantissimo da dire, ma facciamo prima le presentazioni perché c'è lui, vi ha tenuto compagnia, potrei dire solo soletto, ma invece no, c'è stata una carovana di gente qua te.
1: Non ho fatto un cazzo.
0: C'è stata una cosa, mi devo assentare più spesso a quanto pare, ne vai a guadagnare anche tu, Rosario Verde.
1: Mi dispiace, se pavano sono bellissimo sul 7.6, lo dico alle signore, soprattutto se venite a vedere sul 7.6 del canale del digitale terrestre, non vedendo, andate lì.
0: Ma tu ripeti anche quello che dici.
1: Vabbè, accanto a me c'è lui Marco Pesacane, ma un riposato Marco Pesacane.
0: Ma riposato proprio no, però vabbè. Un attimo fa hai detto manteniamo le distanze e poi sì.
1: Ma che lo rispondo? Quello rispondo, che devo
0: ma
1: fare?
0: Vabbè, il numero uno, signore e signori, un grande amico. Se avete bisogno di una mano nel cuore della notte, lui si sveglia e viene da voi. Simone Zagaria, sì, un applauso, mettiti un applauso da solo, è grandissimo. Solo se chiama Rosario Verde non risponde. Poi per il resto c'è per tutti. Ha disattivato proprio il tuo numero, capito? È una cosa incredibile.

0: Evitiamo, dai, perché io avrei una polemica da fare con te, guarda.
1: Ah, polemiche, iniziamo, vai.
0: No, perché dico io, del 50%, cioè del 100% di un programma che sta su Radio Ibiza con Fabio Stile e Simona, tu che, che ti vai a pigliare a Fabio?
1: Ma là ci fa pigliare a Simona.
0: Ma ne capito,
1: ne capito. Prima sono passato per Fabio Simona, sì. Prima o poi ma c'ha avuto pure a Simona.
0: Prima o poi?
1: Appena fai festa, Natale,
0: fra due anni probabilmente.
1: Ma con Simone, se viene Simone, pensi che andò ogni giù a te.
0: Vabbè, sarà.
1: Simone
0: sarà,
1: è sarà. In qualcosa, ragazzi, cioè tanta roba. Tanta
0: no,
1: roba,
0: perché poi tu millanti, dici, viva qua, viva quella.
1: Il prossimo passaggio, tu te ne vai alla Tibizia e facciamo via a Simone. Ehi, come?
0: Allora, sorvolo sia su quello che stavo detto in cuffia.
1: Mi chiamano Dumbo e non per Ricci, capivo, frate?
0: Perché non vola per quello.
1: Allora,
0: iniziamo.
1: Allora, Yes Non Chi Schizza è un programma soprattutto che lancia messaggi, messaggi a voi, soprattutto ai giovani, e la perseveranza. Pure se vi dicono non fa, levita miz, tu devi essere perseverante, lo devi fare, lo devi fare, lo devi fare.
0: Di cosa stai parlando? Forza di volontà?
1: Forza di volontà, pure se qualcuno dice oh, ma leva da mizza, lascia stare, tu lo devi fare perché prima o poi ci riuscirai. Napoli, l'irriducibile abusivo della rotonda Diaz, fitto sedie, mi multano ma io torno. Io torno. Vi leggo l'occhiello, come si dice? Il giorno dopo il blitz una donna si presenta con sdraio e ombrelloni. Non faccio niente di male, dice. Precedenti, sì, di mafia. Rob di 25 anni fa.
0: Ah, andiamo nei fieri, mi raccomando.
1: Anche ieri, folla a Malpadella Beach. Sapete che c'è Malpadella Beach che è aperto così. C'è il giornalista che apre così. Una coppia di tedeschi, lineamenti inconfondibili. Non serve l'italiano. Fanno segno con due dita per la richiesta. Un ombrellone e due sedie. Thank you, Minez, e viene il ragazzo, viene da Boys, assicura Rosa mentre incassa i soldi, 7 euro. I due giovani teutonici ignorano che la spiaggia della Rotonda Diaz sia pubblica.
0: Poi giustamente si pensano che sia la prassi questo pagamento.
1: Per chi tiene qualcosa a dire,
0: vabbè, no, è pubblica.
1: La perseveranza.
0: Dovrebbero essere.
1: Sì, mi hanno fatto il verbale, dice la signora. Sono abusiva, ma non sto facendo niente di male. Replica Rosa Esposito, si chiama, che il giorno dopo il blitz è di nuovo in postazione, tavolina all'ingresso del Lido.
0: C'è anche il mobilio.
1: Non me ne vado, dice, non me ne vado. L'ho detto al capitano.
0: Prendete, io li rimetto.
1: Li prendete e io li rimetto.
0: Si vede che c'ha la scorta di sdraio la signora.
1: Aspetta, ma voi siete una guardia o una giornalista? Dice vicino alla giornata. Basta un cenno di rosa e si materializza il ragazzo. Sedi ombrelloni in spalla dopo aver fatto la spola con il motorino lungo la via Caracciolo. Dove li nascondono dopo il sequestro? Ecco, vuol dire a voi,
0: giustamente.
1: Dice, signor, giustamente, dice, abbiamo precedenti, sì, dice, sì, mafiosi, ma roba di 25 anni fa, mio marito si è fatto la galera, ma se uno ha sbagliato in passato non si può mettere sulla retta via.
0: Peccato, dice, che non è una retta via questa, però. Cioè, stai facendo una
1: abusivo. Stanno a fare spiaggia.
0: Ho capito, non stai ammazzando nessuno, ma comunque stai
1: abbiamo il permesso come ambulanti. Allora, io ho letto questa cosa, GTU, io tengo il permesso come ambulanti, scaduto un anno fa, perché nel 2025 hanno ammazzato mia figlia di 31 anni, questioni sentimentali, non di malavita.
0: Vabbè, questo dispiace.
1: Lei impazziva per questo posto e qui devo stare, dice, pure un fatto insomma affettivo per il ricordo della figlia. Sulla spiaggia una decina di ombrelloni blu del comune per disabili e anziani. Vabbè, poi spiega insomma com'è attrezzata la spiaggia, perché il comune ha messo le docce, ha messo le pedane, ha messo l'agevolazione,
0: sì, l'ha resa un po' più agevole,
1: diversamente abili. Poi c'è un altro abusivo, si chiama Carmine, dei quartieri spagnoli, ed è soddisfatto. Si è civilizzato qui, quando venivo da piccolo, dice, non c'erano le docce, i bagni, ricordo il cantiere delle barche per cui trovavi i chiodi persino in mare, dice lui. Per ombrelloni e 16 si rivolge a Franco, 84 anni, ex pescatore, ex contrabbandiere. Non ho il permesso, ma non mi multano. Sanno che mi comporto bene, prendo pure i mariuoli, pulisco, ho sequestrato 18 coltelli ai ragazzi in un mese, capito? Lui in un
0: è
1: mese.
0: Batman fondamentalmente, sì, un vigilante.
1: Fa anche questo servizio di vigilanza, insomma. Se si presenta lo straniero con la carta di credito, non prendo soldi, ci tengo a fare bella figura.
0: Pure perché
1: e questo,
0: ho posta,
1: e questo è Carmine, ecco, questa è una fotografia, insomma, del, di come sia a Napoli. Quindi tu a Rosa la vai a multare, perché Rosa, per esempio, no, si chiama Rosa, sì, Rosa Esposito la vai a multare, a Carmenello no. Praticamente Carmenello dice: casa è civilizzata, a me mi hanno mai fatto una multa. Eppure, insomma, fa.
0: Vabbè, questo quindi, è quello che dice anche lui.
1: Perseveranza, perseveranza, va bene? Quando vuoi fare una cosa, pensa che ti metti là e a fai. Capito? Come, come? 342-00-00100 per i vostri messaggi. 081-546-6873.
0: È
1: pronto?
0: Una questione di mentalità. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, ciao, chi è? Sì, sì.
2: Pronto?
1: Sì,
0: sì,
1: ciao.
0: Chi è?
1: Che sì.
2: Ah, mi sentite?
1: Sì, sì, sì, ti sento.
2: Ah, meno male. Ah, che bello stamattina. Ah, sì, sì. Sei tornato. Sei
0: sono tornato.
1: A volte
0: grazie,
1: tornano.
0: Grazie, sì.
2: Mi hai mancato un sacco.
1: Ma quando mai? Ma quando mai?
2: Ma stai zitto.
1: Ma quando mai? Non è vero, proprio.
0: Sì, sì, tu che lo segui, stava mogio mogio triste triste sabato,
2: sì, Fabrei.
1: Ma quando mai?
2: Fabrei, poi si manca anche a lui, per carità.
0: Lo so.
2: Ma pensate tutti e due, ma a Robin sto duetto, a Robin non è nato duetto così.
1: No, tutti siamo utili.
2: Senti, io ho tentato di fare tanta telefonata, ma non ha giustata, pigliava la linea. Passavano
1: un'altra,
2: a me non mi passavano
1: mai. Ecco, è il maledetto che sta là in
0: faremo
1: regia,
0: un cazziatone al regista, non ti preoccupare.
1: Figurati se io non.
2: Ti raccomando, però, non mi fa attendere e poi non mi fa parlare.
1: Ma stamattina da passato, chi è come sta a capo?
2: Comunque, i
1: guaggiatici
2: vi devo sempre ringraziare per la compagnia che ci fate. Dice sempre le stesse cose, sì, voglio dire. Ah, un saluto a tutti quanti quelli che ci ascoltano, che stanno lontano.
1: Un saluto a Marinella, un saluto a Leopoldo.
2: Certamente, certamente, perché sempre da venire a prendere un caffè.
1: Sempre, sempre.
0: Ti abbracciamo forte, sì,
1: ciao,
0: sì, a presto,
1: ciao, ciao,
0: grazie.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Va bene, va bene. Marco, il tuo amico Rosario se ne approfitta della situazione. Questo ti vende e non te ne accorgi. Chiedi a Fabio: hai provato a vendermi?
1: No, ma mi sono fittato il posto tuo, 200 euro.
0: Ah, ok.
1: Quello non lo sapeva neanche. Pensavo che era gratis.
0: E lui te li ha dati?
1: Lui mi ha dato 200 euro.
0: Sei la rosa della radiofonia,
1: allora,
0: lo sai?
1: Allora, poi l'ho preso.
0: Si è reso.

0: qualcuno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: 342 00 00 100. Andiamo a vedere un po' i vostri messaggi. Buongiorno, Mojo Mojo, triste, niente di meno. Stavo venendo da Brescia per festeggiare l'assenza di Pesacane con Rosario. Scherzi a parte, un grosso saluto da una Brescia già rovente, Antonio. E tu meriti di stare, ciao, in una Brescia rovente, ciao, ciao, caro, ciao. Antonio, te lo meriti. Karma. Marco, il tuo amico Rosario se ne approfitta della situazione. Questo ti vende e non te ne accorgi. Ah sì, questo l'abbiamo letto, scusatemi. La mattina li metto e la sera li tolgo.
3: Esatto.
2: Gli ombrelloni sarebbero, esatto, vi ricordate, questo è un vecchio mantra. La sera la liempo, la mattina la svacanto, sulle piscine dei quartieri spagnoli. Poi altri messaggi. Rosario, da Lucio Pengue quanto ti sei preso?
3: Lucio purtroppo è interno, non posso. non potevo fittare.
2: No. C'ha l'abbonamento, diciamo, c'ha l'abbonamento, va bene. 081 546 6873. La questione è che su questo abusivismo anche alla Rotonda Diaz c'è ancora qualcosa.

0: che schifo. Che
1: comunque,
0: schifo.
1: Per mescolare i due argomenti di stamattina, se trovano una coppia in intimità in auto, faranno una multa per eccesso di testosterone. Andiamo avanti. Buongiorno Wagyu, ma Rosario come faceva se fosse nato negli ultimi anni col testosterone al 50%?
2: Pure io mi sarei già avevo questo sentore quando
3: Stefano,
2: ho visto i ragazzi che si
3: Stefano De Martino Stefano
2: non so Stefano
3: tu eri un ballerino Stefano De Martino
2: A me piace sta cosa, eh?
1: Sì, interessante. Una volta. È appropriato con l'argomento del giorno. Ciao Rosario, ciao Marco. Scusate, si può dire che questi politically correct, questa politica woke ha letteralmente rotto le palle? Ma che c'entra mo questa cosa, la politica woke?
2: Vabbè, sì, è molto legato, Marco, se vogliamo, questo fatto di spersonalizzare il maschio, dire ormai...
1: Ma che significa? Se c'è il testosterone ce l'hai.
2: Capi, ma
1: un
2: pure
1: calo,
2: si mette.
1: Un calo è, ma come dire, medico, è una cosa diversa, secondo me.
2: Ma a furia di dire questa cosa, vedi, mo teniamo degli uomini che non sono più maschi, insomma, oggi dire quell'uomo è virile, sarebbe, ma no, che schifo, questa cosa arcaica che siamo.
1: Siamo
2: nel medioevo, ancora
1: ma virile. La dico un po' brutale, però sei troppo. Ma c'hai figli, cioè voglio dire il suo testosterone ci sta, cioè poi scusami, qua siamo in tre, possiamo dire che siamo dentro...
0: ci siamo arriccionati,
1: ma no, ma che significa, ma torna al microfono,
2: diciamo,
1: non dire questa cosa, che significa,
2: non la diciamo, andiamo avanti.
1: Ma non è che chi è gay c'ha testosterone in meno, secondo me
2: non lo so però insomma.
1: Vabbè,
2: 54% andiamo... in meno in 50 anni, in 20 anni siamo avuto un'accelerazione, tra 20 anni avremo un grave problema, penso.
1: Aspetta, vabbè. sto chiedendo al tutologo 081-546-6873 per dire la vostra. Pronto?
2: Però dipende, sembra come fai la domanda. Pronto?
4: Pronto?
2: Buongiorno.
4: Buongiorno. No, vabbè, è simpatico scherzarci sopra, ma non prendiamo questa cosa come un fatto serio, perché poi vorrei sapere che metodica analitica hanno utilizzato.
2: Ah sì, mo te la dico.
4: Questo dato, che fascia di popolazione, in quale nazione. Quindi è simpatico che starci sopra, ma certamente non è un dato serio, se non si conoscono tutte le metodiche analitiche che
2: hanno... Devi sa paura, ti piacesse. Diciamo che non è serio, è una strunzata, andiamo avanti, okay?
4: No!
2: Capi, a così ci metti, ma posso che la coscienza! Dice, vabbè, ma io so chi sarà, l'hanno pigliato. Ma è un dato così,
4: Si vuole il metodo scientifico, non lo so che metodo hanno utilizzato questo per cacciare fuori dei dati.
2: È modo ricco, aspetta.
1: Vabbè, quello è misurabile il testosterone in ognuno di noi, ragazzi. Cioè...
2: Allora, l'andamento è stato. Lo posso sentire un metodo? Allora, l'andamento è stato ricostruito analizzando i dati di 102.334 uomini adulti coinvolti in 12 studi condotti in 7 paesi, quindi è abbastanza attendibile, cioè hanno pigliato più di 102.000 persone in 12 paesi differenti, in 12 studi completamente differenti, e poi dal 1972 al 2019, quindi a lunga gittata, e poi l'hanno messa assieme, così si fa la scienza, no? Deve essere
4: no.
2: Non ci fai, non ci credo.
1: Va bene,
2: non ci credo. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi.
4: La teoria, sì. C'è l'indagine e c'è questo va metodo bene. Scientifico. Non lo so, vorrei sapere i dati.
2: E te sto dicendo, su 102.000 persone.
1: Vabbè, lui opina.
2: In 12 studi completamente differenti, dal 1972 al 2019, in 12 paesi completamente differenti, poi hanno messo tutti i dati assieme e l'hanno analizzato.
1: Però scusami, per curiosità, tu...
4: cosa vuol dire?
2: Però non ci credo,
1: No, ma tu cosa pensi che sia? Quale pensi che sia la realtà?
4: Io ho detto, è simpatico scherzarci sopra, si deve vedere bene, non dare come dato certo questo valore, perché poi diventa un dato certo, non dare come dato certo, ma bisogna vedere le metodiche analitiche che hanno utilizzato.
2: Hai ragione.
4: Perché poi fra qualche anno uscirà una ricerca che
2: dirà l'opposto, hai ragione.
4: Perché oggi la scienza non è... Sta facendo tutto in un certo modo.
2: Ok, grazie.
1: Tu sei nell'altra metà e il tuo testosterone è intatto,
2: grazie,
1: tranquillo.
2: Grazie,
1: senza
2: amico mio, grazie.
1: Fermi lì, torniamo subito.

0: qualche altra telefonata 081 546 6873. Ovviamente ci sono anche tanti messaggi al 342 00 00 100. Adesso li andiamo a vedere. Stiamo parlando di questo studio che dimostrerebbe che negli ultimi 50 anni è calato del 54% il livello di testosterone nell'uomo, nel maschio, e quindi questo
1: pronto,
0: lancia
1: chi è?
0: Ma non c'entra niente il testosterone
1: pronto,
0: con l'omosessualità.
1: C'è già avuto una crisi. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
0: Ci salve.
2: Buongiorno. Salve.
0: Ciao.
2: Enzo da Mantova.
0: Ciao, ciao Enzo.
2: Antropologo, buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, la Cina è al di sotto della soglia, che è generalmente la Cina. La mancanza di testosterone è un'autodifesa dell'organismo per la collettività. Noi pensiamo che negli anni 50 eravamo 2 miliardi. Adesso sì, ne siamo 8. Le risorse sono quelle che sono. Quindi diciamo.
1: Sì, ma in Occidente abbiamo l'abbondanza, no?
2: Un attimo il freno a mano per decidere un po' come organizzarsi. Perché vi ripeto, la Cina, che era da 1.800.000 persone, è scesa a 1.200.000, ci mancano 800. Noi ci lamentiamo dei 300.000.
1: Vabbè, ma l'hanno fatto delle politiche. Scusi.
2: No,
1: in Cina hanno fatto delle politiche per non fare figli.
2: E manca la fertilità. Bisogna valutare qual è il termine, perché c'è chi va su dei siti e sfoga e non soddisfa.
1: Zagari sta parlando di te, vedi questo.
2: Esatto, no, non lo so, non voglio entrare nel.
1: E glielo dico io, glielo dico io. Però,
2: ma fido,
0: sì, ma sì, sì. Ma stava facendo un discorso così serio, guarda, sì, l'hai fatto sbandare, sì. Sta ridendo adesso.
1: Dimmi, dimmi.
2: No, è comunque un'autodifesa della razza umana. Quella è poco ma sicuro, perché ne siamo troppi.
1: Non è che è un fatto legato anche all'industrializzazione.
2: Per le risorse che abbiamo. Dimmi, scusami.
1: No, dicevo, lei ha ragione, però in una società che ha abbondanza come la nostra, no? Cioè, non è che abbiamo delle privatizzazioni a livello di cibo oppure di altre cose. Immaginare che l'organismo si adatti a questa cosa, o è un fatto di alimentazione, quello che mangiamo oggi, quello che consumiamo, quello che respiriamo, che ci fa calare questo. Io penso che è più un fatto di inquinamento che di.
2: Allora, non è tanto il calo del desiderio, perché quello c'è sempre. È il calo della procreazione che cala.
1: No, perché noi scherziamo il fatto che i ragazzi Italia oggi non cercano le fidanzate, no? Cioè i ragazzi oggi 20, 18, 17, cioè come noi eravamo prima che eravamo fissati, oggi i ragazzi cioè, hanno altre priorità rispetto a prima. E può darsi pure che questo, cioè questo calo di testosterone che non li fa.
2: No, ma guarda che il calo del desiderio, soprattutto nei ragazzi, io vedo dei ragazzi, perché io poi ho un modo di studiare, principal modo gli adolescenti, e il loro desiderio è lo stesso chiodo fisso che avevamo noi a 18, 19, 20, 25, era... patata,
1: sì.
0: Ma come? Ma mi stavo facendo tutto il discorso. Ma lo stavo per presentare a qualche convegno.
1: Tu fai accucci. Quello è questo che fa la campagna contro la patata.
0: Ma no, patata, però dai.
1: Mi dica lei che studia lei, che lavoro fa lei?
2: Io sono antropologo.
1: È un antropologo più di lui.
0: È antropologo e mi fa patata.
1: È patata antropologica.
2: Umano, quindi questo è normale, anzi meno male, purtroppo ci siamo arrivati in ritardo, perché questo calo di testosterone, che poi il calo di testosterone non significa calo del desiderio, è calo di procreazione. Noi in Italia abbiamo un calo demografico allucinante,
1: sì.
2: Cioè sono più le persone che muoiono che quelle che nascono. ci sarà un motivo.
0: Beh, là ci sono anche problemi sociali, oggi mettere su famiglia, parlo per diretta esperienza, non è proprio cosa facile, ragazzi.
2: Quindi scatta, quindi amplifica il pianeta per 8 miliardi rispetto ai 2 miliardi degli anni 50, quindi
0: quindi lei antropologicamente ci sta dicendo che si stava meglio prima.
2: È tutto normale.
3: Va bene, collega, che dire, insomma,
0: che spiega radiofonica.
2: È la norma, anzi, se potevamo iniziare un pochettino prima, forse eravamo 6 miliardi.
0: Guardi, amico antropologo, di tutta questa telefonata purtroppo resterà solo una parte. Patata.
3: Sì.
0: Mi dispiace dirglielo.
3: Viva la patata.
0: La poca esperienza che ho di questo programma mi porta a dire questo. Va bene. Ci fermiamo un attimo, ragazzi, ci sentiamo una canzoncina.
1: Non ho capito a te che ti ha fatto la patata.
0: Non mi ha fatto niente.
1: Cioè, perché era... dai contro la patata tu?
0: No, è che era un discorso tutto bello aulico.
1: Si è bruciata la lingua.
0: Esatto.
1: La patata.
0: Però insomma.

0: Allora ve lo dico, c'ho uno starnuto pronto a partire, quindi se sentite improvvisamente un botto sono io. 081-546-6873 per dire la vostra. Buongiorno, Paolo da Minturno, è colpa del martello di Thor.
1: Sì.
0: No,
1: sì, perché, pronto.
2: Guaiù, buongiorno, prima cosa, la fine romana, seconda cosa, viva la patata!
0: Eccolo là. Rosario, niente di meno, stavo senza cuffie, ho sentito perfettamente tutto quello che hai detto.
2: Ti do scusa.
0: Raga, Luca fa.
2: Tutto a posto, raga.
1: Tutto bene.
2: Ma dico io, no, ma pensa a ma Rosario avrà giù, ma più bella la patata.
1: Voglio mandare qui, ma mi fa piccicare.
0: Sì, ma per carità di Dio, siamo tutti fan qua, ma.
1: Pesacane dice, non è che non gli piace la patata, non bisogna dirlo, è più pudico, capito? Certo. Dice bisogna nascondere una cosa pudica. Non lo devi dire, bisogna nascondere, bisogna celarlo.
0: Guarda, improvvisamente, nonostante siamo collegati con la Germania, quanto è diventato inelegante questo momento radiofonico.
1: Capito? È più elegante.
2: Ciao,
1: ragazzi. Ciao, voglio un passo di chi ci scatena una guerra. Pronto?
0: Pensa, questo si è andato a riprodurre in Germania. Questa si chiama contaminazione. Allora, tra poco si avvererà quello che si vedeva nel film Demolition Man, compreso il sesso virtuale con le tre conchigliette. Vabbè, le tre conchigliette però servivano per il bagno, loro facevano sesso con la realtà virtuale fondamentalmente. Francesco da Bagoli, un abbraccio caro. Guardate che il testosterone ce l'hanno anche le donne, e infatti tra le altre cose. Poi ragazzi, il testosterone come tutti gli ormoni dipende molto dalla componente psicologia stress. Oggi c'è un'età media più alta e ci sono molti problemi che prima non avevamo. D'altronde, come si dice, la melanzana non vuole pensieri, dice Luigi da Sheffield.
1: Capo, è arrivato melanzana,
0: lo stress.
1: Ma non è scientifico, non è...
0: Ma invece sì, è
1: pronto.
3: Pronto.
1: Buongiorno, ciao Enzo.
3: No, ragazzi, una cosa vi voglio dire. Non sono stato mai felice come stamattina di avere 82 anni.
1: Dai, auguri, amico mio.
3: No, perché non mi serve più il secondo anno, mi ricordo.
1: Vabbè,
0: è andata.
1: Figurati. È caduto, vai.
0: Va bene, allora,
1: eppure Charlie Chaplin all'età tua aveva un figlio. Immagina un po' che aveva le ragazze vicine di 20 anni.
0: Luigi da Sheffield.
1: E Charlie Chaplin è vissuto nel secolo scorso, quindi qualcosa c'è stato.
0: Anche Mick Jagger qualche anno fa ha avuto una figlia. Mick Jagger c'ha 90 anni.
1: Hai capito? A 60 anni già sta.
0: E Mick Jagger ne ha tirate di cose, dire. Vabbè, pronto?
1: Hello? Pronto? Vabbè,
0: ci ha ripensato.
1: Vai.
0: Però secondo me Luigi da Sheffield non ha detto una cosa sbagliata. Non ti è mai capitato di avere un periodo un po' più stressato della tua vita o con qualche problema?
1: Ma quello mi rilassa. È più stressato, più vado a rilassare là, capito?
0: Ah, ok.
1: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Ragazzi, devo dire la mia.
1: Bene,
4: se fosse per la patata di mia moglie, l'avessi conosciuto ognora, amore mio.
1: Chi l'hai conosciuto?
0: Il famosissimo Antonio Stregone.
1: Strego, come stai?
4: Tutto bene, ragazzi.
1: È la vita che ando sento.
4: Si corre e si combatte, sto in auto, non posso parlare a casa, ma chiappano.
1: No, allora attacca, l'importante è che ti abbiamo sentito. Ciao, vai giù.
0: Allora, evidentemente gli avevano ritirato la patente, per questo non ci chiamava per un periodo. Allora, 081-546-6873, ragazzi, io credo che il calo sia tenuto alla tecnologia, le persone perdono tempo con i telefoni e altro e non pensano all'amata patata. Ecco qua un'altra volta, saluti.
1: Ma no,
0: Beppe da Stoccarda.
1: Ragazzi, è un fatto biologico, non penso che dipenda da questo. Pronto?
5: Ciao, buongiorno, sono Maurizio.
1: Maurizio, per ricordarlo, lo studio dice che dal 1971 al 2019 c'è stato, e poi dal 2019 in poi fino al 2026 dice che c'è stato proprio un crollo proprio. Pronto, dimmi.
5: Allora, faccio un piccolo ragionamento però in breve. Quando c'è stato l'avvento dell'euro, a un certo punto io occupavo di ristorazione e ti faccio un piccolo discorso. Scusatemi, se voi avete tramutato, coperto 3.000 lire, 6 euro. avete notato, rispetto a Bong 13.000 lire, 13 euro. Perché se io guadagno 2 milioni e mezzo non devo prendere 2.500 euro? E questo non è successo. Quindi tu dici, questo come lo dice, no? Voglio dire che tutto questo ha influito nelle tasche, nella mente, nella psicologia, e tutto è reso appresso per chi, io mo c'ho 61 anni, c'ho i nipoti, c'è tutto a posto. Però voglio dire, questo è un video nuovo per i giovani che non hanno capito niente, e sono trovati a un certo punto senza guadagnare nulla, perché l'euro, questo do colpo soprattutto.
1: Qui c'è un salto pindarico che si attribuisce all'euro. Va bene, tutto ne viene, tutto ne viene. Allora, signori, ci fermiamo un attimino, andiamo un attimo...
0: Ma vedi, a un certo punto io a un certo punto mi taccio.
1: Devi tacciare.
0: E penso allora, che patata sia il punto più alto della giornata.
1: Canzoncino, pubblicità, canzoncino e torniamo, vai.

0: Arrivo, ci avviciniamo al pranzo. Che mangerai oggi? Di chi hai voglia a pranzo?
1: Non lo so.
0: Niente?
1: Non lo so.
0: Io so se c'è Frerelli, ce l'ho qua da un po'.
1: Grazie, buonasera, sapevo. L'umanità bramava per questa notizia.
0: Magari ho stato
1: l'Italia, a che sur posso
0: ho dato un consiglio, magari se qualcuno.
1: Ma poi non posso mangiare salsiccia a dita.
0: Vabbè, la salsiccia, dai.
1: Tengo pochi panzi.
0: Ma cosa?
1: Tengo poche panze, fa ridere la panza.
0: No, mi fa ridere la faccia che fai. Perché guarda, salsicce e Frerelli, se i Frerelli non sono particolarmente fritti o conditi.
1: E che fa?
0: Lo so, hai ragione. Però intanto è una cosa che.
1: Friarello va fritto, va friarello.
0: Ma proprio accisi da lui. C'è ragione. Ragazzi, scherzi a parte, può essere che questo calo derivi anche che la donna non ha più voglia di maternità come una volta?
1: Ma dai,
0: forse contava meno in queste decisioni? Non so.
1: Ma chi l'ha detto poi che la donna non vuole più la maternità? Certamente a 20 anni no, però vedo che sui 30 le donne vogliono avere figli poi alla fine.
0: E poi magari hanno difficoltà perché.
1: Perché stanno in carriera, perché stanno a faticare, perché una volta era peggio, ora ci sta l'emancipazione. L'amma mi si affaticava tre volte.
0: Poverino.
1: L'amma emancipata, fatico pure, purtroppo pure sono da casa, ma vai.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, è caduto, vai, dai.
0: Allora, Marco, buongiorno. Allora, aspetta un attimo, questo è proprio fuori completamente argomento. Allora, facciamo tutti insieme il mantra. Om, patata patata patata patata patata
1: patata patata patata.
0: E vediamo se, che poi qua se facciamo una statistica, cioè questo 54% in meno qui con i radioascoltatori di Kiss Kiss Napoli è praticamente inesistente, perché qua
1: siamo vecchi, pesacane.
0: Siamo stati sempre una
1: la
0: generazione
1: vecchia,
0: di...
1: la maggioranza è vecchia,
0: tu dici,
1: ma con la mentalità
0: sarà quello, vabbè, giovani, fatevi sentire, mantenete alto il nome del partenopeo. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno,
0: sì, chi è?
1: Dimmi, caro.
2: No, volevo dire, secondo me la questione sono il Covid, i vaccini che hanno fatto.
1: Il Covid è venuto mo chi sono 71, dice che ci sta il calo.
2: Vabbè, ma il boom c'è stato dal 2019.
0: No, perché scusami, tu dal 2019 c'hai meno voglia di fare sesso rispetto a prima?
2: No, vabbè, io con l'età che ho 54 anni e riesco ancora a difendermi.
0: Bene.
1: Arrang.
2: Però secondo me è stato quello, i vaccini.
1: Abbiamo un vaccino.
0: Ma non c'è nessuna fratello, dimostrazione ciao. Scientifica al momento, però va bene. Pronto?
3: Marco Rosario.
1: Ciao amico.
3: Settimana.
1: Pure
3: come
1: a te.
3: Farò senza di voi dopo quando ve ne andrete ad agosto? Come farò?
1: C'è stato fratello. C'è
0: puoi sentire le repliche a ripetizione. Ciao Mario, ciao, un abbraccio. Oggi è la giornata mondiale della patatina fritta, ci dice Antonio. È vera sta cosa?
1: Per fare una volta a pubblicità, come si chiama? Rocco Siffredi, che poi è ritornato a 60 anni, è ritornato al porno, per dire.
0: Non l'ha mai lasciato.
1: Se n'era andato,
0: faceva un quarto d'ora.
1: Insegnava solo. Mo dice che torna attivamente a fare il porno. Fece quella pubblicità sulla patatina e apri, dice, com'è, è politicamente scorretto, ma che si fa, che si dice, e stamici con testosterone.
0: Era molto divertente, però un pochino era borderline.
1: Mamma mia.
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Educato ma sterile, dimmi.
4: Educato. Allora, io penso che, vabbè, io diciamo il signore, ma capi uno in quale stato hanno fatto che si riunisce stato quale...
1: Non mi capito niente. No. O metto il telefono buono o non si capisce niente. Non si capisce niente. Vai Marco, vai.
0: Vabbè, il Pasquale da Udine dice, ragazzi, la causa è da ritrovarsi nell'acqua, aria inquinata e le onde dei telefonini.
1: Ma o è come dice l'antropologo che era prima?
0: Sì, l'antropologo.
1: L'antropologo che dice che ne siamo diventati così tanti, quindi la natura si va ad autoconservare e quindi non ci riproduciamo più. Oppure è un fatto di inquinamento.
0: Ho fatto una domanda un po' più specifica, a cosa è dovuto questo crollo del 54% del testosterone nel maschio? Dice dal 72 al 2019 non è dovuta alla genetica o al naturale invecchiamento, ma una profonda crisi per lo stile di vita moderno e fattori ambientali tossici, tra cui uno dei grossi problemi è l'obesità. Il sovrappeso e l'obesità influiscono pesantemente sul testosterone. Pronto?
1: Boh. Pronto.
5: Guardi Umberto, buongiorno.
1: Ciao, ciao Umberto.
5: Ah, voi fate l'obesità, questo problema non teniamo proprio a Rosario, fate l'obesità, quindi questo problema non ci sta. Oggi ho così fritta, ho dato una, ormai sta mangiando tutto cosa, ho dato una affaticanata oggi.
1: Sì, secondo me ha dato una fatica e hai detto si è mangiato.
6: Allora,
1: chi lei?
6: Ma non puoi dare lei la colpa a lui.
1: Kill. Pronto?
0: Ah, vabbè. I ferrieri a luglio crescono solo a Portici, dice Jason. Vabbè, ragazzi. Terra fortunata. Wow, Marco, questo cavolo, salsicce fredda. So, che vi devo dire? Ci penso. Pronto?
7: Ragazzi, buongiorno. Pasquale da Villa Ricca.
1: Ciao Pasquale.
7: Ma su 54% che è calato, ma chi è? Io sono sempre...
1: Ma tu stai andando a killare tu 30.
0: Ma fai sport per caso?
7: No, ci faccio quattro figli, hanno messo paura che anzi a me di rimane incinta la
1: volta. Esatto, accorto. Quanti anni hai?
7: 43.
1: Stai andando in età brutta.
0: Fai attenzione anche solo quando la guardi.
7: No, ma già sta accorto cuore, se a me dici rimanga.
0: Vabbè, dai.
1: Perché lo fa bene, non è che fa male.
0: Va bene o male, sentire un esponente di chi riesce a tenere ancora a banco fa sempre bene.
7: No, ragazzi, ma io mi già faccio, soprattutto quando viene la primavera, io divento pazzo.
1: Certo.
7: In inverno un po' meno, già l'età, perché...
1: Guarda questo animale di primavera, ancora con la stagione dell'amore.
0: La fase del letargo.
1: Sto bestio che ancora richiama della foresta. Richiama della foresta, so. Vabbè, allora, care signore e cari signori, finiamo qua questa puntata di Yes and Donkey's Kiss.
0: Antropologica, direi.
1: Vi lasciamo a mai dire gol? No.
0: Ma che mai...
1: Vi lasciamo a quelli che il caldo. No,
0: Diego c'è.
1: Ci sta Diego.
0: Non l'abbiamo ancora
1: allora,
0: visto.
1: Vi lasciamo a Diego c'è l'appuntamento con noi, con Yes and Donkey's Kiss, un programma di cultura. Ecco, domani tra le 10 e le 12 con lui Marco Pisacane.
0: Con lui Rosario Verde, grazie a Simone Zagaria e buona patata e buona giornata a tutti. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aggiù.